0: sappiamo però, come anche già detto da lei finora, sappiamo che chi sta muovendo guerra in questo momento, gli Stati Uniti appunto e Israele, non hanno nessunissima intenzione di fare passi indietro né di scegliere la via più semplice, e quindi non crediamo che da parte loro appunto ci possa essere un ravvedimento, un tornare sui propri passi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. È inutile appunto fare una previsione perché ora dopo ora stiamo vedendo degli scenari sempre in mutamento e non sempre nel miglior modo possibile, o non sempre appunto in dei passi indietro. Ormai si è allargato abbastanza a macchia d'olio in tutto il Medio Oriente questo conflitto. Andremo a vedere le ripercussioni. Se non abbiamo altro da aggiungere per il momento, magari ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie
1: Va bene, grazie, grazie a voi.
0: a lei. Buona giornata.
1: Arrivederci.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva

Senza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa.

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità, in voce con voi Amptech. Come ogni settimana vi proponiamo i migliori dischi di musica elettronica usciti negli ultimi giorni. Ho aperto con un remix realizzato da Alva Noto per un brano di PDQB, ovvero Sascha Dornhofer, un altro produttore chiaramente tedesco. Il brano si chiama VO subtitulata, e andiamo avanti con un altro singolo, questa volta di un altro nome storico della scena elettronica ma britannica. Si tratta di Fotech, un produttore che si fece notare già negli anni 90 per delle originalissime produzioni breakbeat jungle, e quello che ci propone si chiama Seconds Out, che probabilmente è un singolo che precede il nuovo album.

0: Abbiamo appena ascoltato qui a Musica Macchina Spazio Novità, era il nuovo singolo di Fotech che si chiama Seconds Out. Andiamo avanti con un altro lavoro, questa volta un album uscito per l'etichetta Planet Moon Records, l'etichetta di Mike Paradinas, ovvero di Music, una delle label indipendenti più attive nell'esplorazione di nuove sonorità elettroniche, di nuove tendenze. L'artista di cui viene pubblicato l'album in questi giorni è Speaker Music, ovvero The Forest Brown Jr., un militante politico legato al Black Lives Matter e anche insegnante, docente, giornalista, che realizza questo nuovo lavoro. Non è il primo pubblicato da Planet Moo Records, che si intitola Synoptic Audio.
1: La máquina.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: Hold it now.
1: It's my drum, it's my hold it now, it's my rhyme.
2: Musica macchina.
3: Non se lo spiega.
4: Non se lo spiega.
3: Come vai a spiegare?

0: Intelligence!
1: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
2: Musica, macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta.
1: We recommendo la danza della mente. Trattamenti fonetici. H5 e 101

Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Bon viaggio.

0: psichedelici, fratello. Ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Telemente, Trattamenti Fonetici, H501L.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.
0: Mi raccomando.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante nel tempo.

0: Musica macchina.
1: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
2: È vero? È vero? È vero. Lo so che è vero, certo che è vero.
0: Musica macchina.
3: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
4: Musica Macchina.
5: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
6: Musica Macchina.
5: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi. Per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata. La nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

0: That looked to me like it was from another planet.
1: Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: delle vittime e del gruppo che poi è stato attaccato. E in Germania è successo all'istante la stessa cosa, infatti io ricordo di aver pensato, spero vivamente non sia una persona di origini islamiche, perché sapevo che poi sarebbe stato usato soprattutto dalle destre, e infatti così è stato, si è perso il focus completamente su quello che è successo poi effettivamente.
1: Senti, dici strumentalizzazione da parte delle destre, ma diciamo che ci sono altri posizionamenti nella politica istituzionale, cioè immagino che AfD su questo ci stia marciando molto, anche con la sua leader che purtroppo per noi ricordiamo appunto dichiaratamente lesbica, anche se usa un modo di presentarsi come lesbica molto specioso, ma questa strumentalizzazione non arriva solo, come dire, dalla destra nazista.
0: Assolutamente no, arriva da tutti i politici, penso a parte la sinistra, che qua comunque è un partito abbastanza forte, o comunque più forte di quello che abbiamo in Italia, se in Italia abbiamo una sinistra. Anche la CDU, che è il partito che c'è adesso, che di cui fa parte Merz, che è il presidente, ha strumentalizzato tutta questa situazione, soprattutto dicendo anche cose del tipo non capiamo come possa essere successo in una città come Berlino, noi siamo per la libertà, siamo per il diritto di esistere, per tutte le persone, però ovviamente quando gli pare, perché come ha detto anche l'altra persona che avete chiamato prima, lui è stato quello che l'anno scorso non ha voluto mettere la bandiera queer perché dicendo che non è un circo, e invece poi tutto d'un tratto adesso si interessa che siamo stati attaccati e gli dispiace tutto, il che è molto strano, perché la comunità queer in Germania non è assistita come dicono che lo sia. Quindi è tutto molto strano. E anche loro ovviamente poi hanno iniziato a dire cose tipo guardate chi voi sostenete andando alle manifestazioni pro-Palestina, queste sono le persone che se andaste là vi ucciderebbero e cose del genere.
1: Sì, che è esattamente la narrazione che abbiamo avuto anche in Italia, fra l'altro appunto come se i movimenti LGBTQ, i movimenti queer non sapessero che gli integralismi religiosi sono un problema, ma confondendo in maniera, immagino, assolutamente voluta la questione, diciamo, delle religioni e degli integralismi con il sostegno alla causa palestinese e i posizionamenti anticoloniali.
0: Esatto, sì.
1: Senti, tu il 25 luglio dove eri?
0: Io ero al Pride internazionalista, non sono mai, una volta sono andata all'altro Pride, ma ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, quindi poi comunque essendo una sostenitrice della Palestina mi sembrava assurdo non andare al Pride politico.
1: Com'è andato il Pride internazionalista? Insomma, c'è stato, l'abbiamo anche già sentito dall'altra compagna, ma se ci puoi raccontare un po' di più qual è stato il comportamento delle forze dell'ordine e quindi delle autorità tedesche?
0: Allora, se devo essere sincera, lì per lì la prima cosa che ho pensato, ho detto la polizia quest'anno mi sembra più tranquilla, considerando anche che ogni sabato qua c'è una manifestazione pro-Palestina a cui io spesso partecipo e vedo quanta polizia c'è e quanto sono arrabbiati, ho pensato mi sembrava tranquilla la situazione. Ovviamente tantissima polizia, eravamo circondati, molta più polizia di manifestanti, e l'escalation è stata poi alla fine quando la massa si è spostata davanti a questa a questo posto dove fanno adesso le armi, e lì hanno iniziato poi a menare pesantemente e a portare poi via le persone.
1: Sempre per il rispetto dei corpi queer di cui si parlava,
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, sì. Ecco, appunto, in questo caso a nessuno interessava niente chi fosse la persona menata o quale fosse la sua storia o appunto l'essere queer, perché comunque si trattava di un pride, anche se politico era comunque un pride. E, insomma,
1: invece
0: diciamo poi un pochino tutte le persone...
1: Prego, prego.
0: No, dimmi, scusami.
1: No, no, no, dicevo, invece dall'altra parte nel Pride istituzionale, per quello che hai saputo, visto che tu eri nell'altra piazza, il controllo di polizia era diverso, insomma, più basso.
0: Assolutamente sì, io avevo conoscenti che erano al Pride normale e mi è stato detto che c'era pochissima polizia, c'erano carri improponibili, ovviamente di come si dice, di istituzioni anche da boicottare e tutte le cose da boicottare, e in più io appunto non so se questa cosa è vera, però mi è stato detto che c'era un carro proprio con le bandiere di Israele che era completamente circondato dalla polizia per protezione, ovviamente non per altro, e mi ha fatto molto strano anche sapere come è stato possibile che poi questo ragazzo sia riuscito a entrare nella massa, perché non avevano nessun tipo di sicurezza, mentre noi dall'altro lato della città stavamo insomma eravamo menati da una quantità di polizia improponibile.
1: No, fra l'altro è riuscita a entrare nella massa con un furgone, il che è molto,
0: esatto,
1: è molto strano per una manifestazione.
0: E tra l'altro questo furgone è stato non mi viene la parola in italiano, è stato affittato da questa persona, non era il suo furgone. Quindi se è vero che questa persona era sorvegliata, dovevano pur capire in qualche modo che questa persona avesse preso un furgone in affitto, e loro, tra l'altro, è venuto fuori che già sapevano che lui stava pianificando un attacco di qualche tipo. Quindi è tutto molto molto strano.
1: È tutto molto strano. E tu dicevi, insomma, c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi 7, ci diceva l'altra compagna, la necessità di costruire dal basso un nuovo Pride per le posizioni del Pride istituzionale, con appunto molti sponsor, grandi legami con Israele, con insomma anche come dire soggetti economici molto legati a Israele, e un assoluta come dire divieto di portare il proprio sostegno alla Palestina là dentro.
0: Sì, esatto, da quello che io ho saputo hanno provato, ci sono state alcune persone che hanno provato a portare cartelli con scritto cose pro Palestina o addirittura una bandiera, e sono state allontanate dal Pride.
1: Sono state allontanate. Quindi, dalle forze dell'ordine o dal Pride o delle organizzazioni?
0: Entrambi, perché anche l'organizzazione non voleva che ci fossero queste idee politiche, ecco.
1: E quindi insomma sono state anche la stessa organizzazione a tenerlo fuori. E
0: esatto.
1: Subito dopo è partita questa campagna che sostanzialmente nuovamente ci dice che siamo, anche se noi non ci sentiamo così chiaramente, che noi europei siamo in guerra e dobbiamo difenderci da chi attacca i nostri valori occidentali, valori che non si capisce bene quali siano, e soprattutto insomma dalla responsabilità di una persona si passa a investire tutte le persone razzializzate che vivono a Berlino, in Germania.
0: Sì, esatto. Purtroppo questo succedeva anche prima di questo attacco, ovviamente, soprattutto alla comunità araba. Però sicuramente il tutto adesso aumenterà, e in più questa persona, ok, sì, faceva parte del, insomma, era una persona estremista, islamista, però era anche una persona molto disturbata. Aveva 21 anni, nato e cresciuto nella società occidentale in Germania, e io penso le istituzioni abbiano completamente fallito, non lo hanno aiutato in nessun modo. Anche il fatto che appunto è stato ammazzato brutalmente, io non per quanto mi riguarda, per come la penso io, in modo non consono e non normale, perché a quanto ho saputo lui aveva un coltello in mano quando l'hanno trovato e gli hanno sparato direttamente, e se mettiamo nella bilancia un coltello e 20-25 poliziotti con le pistole, sappiamo chi vince, non c'era nessun bisogno di ucciderlo, bastava disarmarlo, e così avremmo anche capito magari le motivazioni, chi era con lui, se effettivamente era stato lui, perché è tutta una supposizione. Quindi
1: senti,
0: non hanno fatto un bel lavoro, ecco.
1: No, questo senza dubbio. E dopo questo fatto, le associazioni mainstream, quelle che organizzavano il Pride istituzionale, hanno preso parola? Come si sono inserite nel dibattito?
0: Io penso ci sia stato appunto un dibattito diverso tra loro, nel senso che sicuramente ci sono persone che hanno detto: noi non ci facciamo strumentalizzare dalle politiche, quindi non crediamo in quello che dicono le politiche, e cioè che le persone arabe o in sé l'islamismo è il male. Però sicuramente ci sono state anche altre persone che hanno pensato: vedete quello che è successo. Quindi non ti so dire esattamente quello che adesso queste istituzioni dicono, però so che i giornali parlano solo di questa cosa, che di questo attentato, di quanto è stato terribile, ma soprattutto del perché è successo, e che le persone qui sono state targetizzate da questi estremisti. E di quanto ovviamente la polizia abbia fatto un buon lavoro nel trovare l'attentatore.
1: Sembra incredibile che insomma, sono sicuramente più di 20 anni che si strumentalizza in Europa le persone LGBTQ, queer, per costruire un paradigma islamofobico, omonazionalista, questa retorica viene sempre ripresa da capo dagli stati, sembra non finire mai, adesso con il nuovo stimolo, insomma, di voler opporsi alle manifestazioni per la Palestina, tanto che appunto anche qui in Italia c'è stata molta critica mainstream sul fatto che nei Pride si porti la questione palestinese, che poi è ripresa da capo dopo l'attentato a Berlino. Tu che pensi di questa questione?
0: Non lo so, perché è complicato, nel senso, io penso, personalmente penso che non ci può essere un Pride che non porti la questione palestinese, perché il Pride non mi viene la parola in italiano, è un riot, e questo porta con
1: rivolta.
0: Sé rivolta, grazie. Questo porta con sé tutto quello che è una rivolta, quindi la questione palestinese, la questione razziale, la questione di genere, tutte le persone, tutti i popoli oppressi. Non ci può essere solo una lotta, se si è femministe anche solo intersezionali e delle persone in cui credono, insomma, nel diritto di vivere di tutte le persone. Bisognerebbe portare ogni questione in qualsiasi pride o manifestazione o quello che è.
1: Sì, in più lo vogliamo ricordare, le persone LGBTQ non sono tutte bianche, non sono tutte europee, e negli altri paesi, compresi ovviamente i paesi arabi, non sono tutti maschi eterosessuali, cis, ma esistono le donne, le soggettività LGBTQ, eccetera.
0: Esatto, la comunità queer nei paesi arabi è altissima.
1: E immaginiamo che anche in una città internazionale come Berlino le comunità LGBTQ vedano anche tante persone che non hanno origini tedesche.
0: Sì, per fortuna sì.
1: E che in questo momento immagino si trovino in grande difficoltà o comunque sotto attacco.
0: Sì, sicuramente sì. Dalla comunità stessa spero e penso di no, però sicuramente dall'esterno sì.
1: Non so se vuoi aggiungere qualcosa per finire questa nostra chiacchierata.
0: Non mi viene in mente niente adesso, spero solo, ecco, l'unica cosa che vorrei dire è che spero che dopo questo terribile fatto i due Pride possano, invece di essere due cose distinte, possano coesistere insieme e fare una lotta tutti insieme, perché saremmo 8 volte le persone che siamo adesso, perché saremmo il triplo e sarebbe tutto molto più potente, molto più bello.
1: Questo sarebbe assolutamente auspicabile. Certo, è complesso pensarlo se al Pride istituzionale c'era un carro di Israele, se non si facevano entrare le bandiere della Palestina, però.
0: Esatto, ci vorrebbe che il CSD, il Pride istituzionale, ci guardasse un pochino intorno e capisse da che parte sta.
1: Senti, grazie tante per questo tuo intervento che ci ha aiutato, insomma, a capire un po' di più quello.

0: passare a quello che è successo e invece appunto poi il 25 luglio nell'altro Pride, che lettura avete dato? Perché insomma l'intervento della, diciamo, c'è stato questo attentato, feriti, una donna è morta, e poi è stato ucciso l'esecutore dell'attentato.
1: Sì, allora ovviamente a finire la manifestazione e alla sera scoprire e venire a conoscenza dei fatti comunque accaduti all'altro Pride è stato uno shock per tutta la comunità, sia il sabato che il giorno dopo la domenica, quindi molto dolore, molta preoccupazione, molte riflessioni, e allo stesso tempo da subito è diventato chiaro a tutti come la vicenda sarebbe stata strumentalizzata dai politici.

0: essendo, cioè, tantissime persone della nostra comunità queer a Berlino o in generale sono persone immigrate, sono persone rifugiate, sono persone arabe, musulmane o che vengono percepite come tali, e quindi, cioè, è una grande preoccupazione e rabbia anche per il compagno che sì, che vengono sempre invisibilizzati quando la narrazione dominante identifica la queerness come qualcosa di occidentale bianco, che appunto non è la realtà dei fatti.
1: E sui media istituzionali la questione è ancora molto presente, immagino.
0: Sì, certo, è molto presente, tutti i partiti stanno dicendo la loro, però comunque cioè, le conseguenze che sicuramente vedremo è strumentalizzare, usare la vicenda per fare dei, cioè, per provocare dei cambiamenti materiali che saranno molto probabilmente come più sorveglianza, controlli più stretti, regolare le migrazioni di più, regolare i regimi di frontiera di più e anche criminalizzare ancora di più il movimento pro-Palestina, perché comunque un'altra delle narrazioni che vediamo, più che dai politici ma anche proprio all'interno di social, di opinioni eccetera, è quella di confondere e mettere insieme, mettere un po' nello stesso piatto, cioè, questa persona che ha fatto l'attentato con i movimenti pro-Palestina, quindi identificarli sempre di più con movimenti estremisti.
1: Senti, per concludere, nel vostro Pride, nel Pride internazionalista, immagino sia stata portata anche la campagna per la liberazione degli Ulm 5.
0: Certo, era un altro tema a cui pensavo quando ti parlavo che allo Stato tedesco interessa di più delle loro, cioè delle proprietà materiali dell'industria della guerra rispetto alle persone. Comunque anche lui compagno nell'Ulm 5, che sono adesso in prigione, tenuti in pre-trial detention, quindi senza essere ancora stati condannati, sono in isolamento per più di 20 ore al giorno, e appunto per aver distrutto qualche drone e queste
1: sì,
0: sono,
1: ricordiamo, sono in carcerazione preventiva in un isolamento che è simile al 41 bis, come
0: esatto,
1: in Italia, come modalità, dal settembre scorso.
0: Esatto.
1: Il processo ha già avuto molte udienze e il sostegno è molto forte, ma anche molto criminalizzato.
0: Sì, è un processo che è una farsa, dove ci sono già tantissime violazioni di diritti umani che sono registrate, e sì, questa sicuramente è un'istanza che i nostri movimenti a Berlino stanno portando molto nel cuore, perché stiamo vedendo come la repressione sta, come funziona a livello legislativo, e come anche nel caso degli Ulm 5 i loro diritti stanno venendo veramente calpestati. Non possono neanche parlare con gli avvocati se non attraverso una placca di vetro. Quindi sì, veramente un processo farsa che appunto dimostra dov'è l'interesse dello Stato tedesco, ovvero industria della guerra e beni materiali, e sicuramente non nella vita delle persone, nella vita delle persone che stanno subendo un genocidio per il quale lo Stato tedesco è complice e secondo esportatore di armi. E soprattutto il loro interesse non sta nella vita delle persone queer.
1: Senti, noi ti ringraziamo molto, perché questa questione ovviamente avviene in Germania, ma porta i suoi riflessi in tutta Europa e sicuramente anche in Italia. È importante, insomma, dare una lettura che interrompa questa narrazione.
0: Sì, grazie mille, grazie di avermi invitato. E appunto, cioè, la cosa che penso che dobbiamo continuare a fare, continuare a parlare del compagno che sono incarcerati,

0: di come lottare contro questo sistema che mette al primo posto la guerra e questa industria.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne, and I hope you enjoy it.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Paga Cer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire, non un caso, un'occasione, chi scopre chi, se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più accanito, non dire

0: capace di andare oltre l'orizzonte insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
0: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo si chiama
1: stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no.

0: coppia d'amore. Vabbè, bellezza mia, è diventata sorella mia. Per te
1: butto sangue dal cuore.
0: Per te butto gioia dal cuore.
1: Ma non me vuoi.
0: Vai dove vuoi. Poi?
1: Se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore.
0: Se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce.
1: Dovemmo pregar Padre Eterno.
0: Dovemmo insultare Padre Eterno.
1: Per non c'è annà.
0: Per facci annà.
1: È vero, è proprio tutto il contrario.
0: È diventata una stand-up comedy.
1: Nel petto mi sento un tepore. No, no, mi sento un calore.
0: Un bruciore.
1: Bruciore. Con sta gallaccia.
0: Nel corpo mi ci sento un tepore con sta gentaccia frocile qui sopra.
1: La smania de baci e d'amore.
0: La voglia dei baci e d'amore.
1: Più non ce l'ho.
0: De più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete da quando siete piccole.
1: Non lo vogliamo dire. Guarda.
0: Ah, certo, certo, scusa, il finale.
1: Perché più non me vuoi.
0: Perché transfeminista son.
1: Olè.
0: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
2: Bella questa. Bellissima questa.
0: Dunque,
2: e mandatecela soprattutto.
0: Certo.
2: Anche per posta, via dei voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email.
0: Certo.
2: Ricordiamo l'indirizzo.
0: Però se vogliono cantarcela,
2: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
0: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
2: Sì.
0: So che ci siamo, si è fatta una certa.
2: Dai.
0: Si è fatta una certa, ma
2: si è fatta
0: vabbè.
2: Una certa, ma al volo.
0: Ok.
2: Al volo.
0: Anche qui, due voci.

0: Questa, la voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gnè.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Io trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che fa e ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo ai video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano, al giudice, di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché

Ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slave.

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, che

giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di via del Policlinico sia di via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello, che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però una cosa un po' di incoscienza eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci, e a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna. Poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, cioè, che era quel coso. Quindi
arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche con il senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, diciamo, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto: guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, vogliete una cosa? Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma,

0: Io dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo. Io ho detto sì. Però insomma, gli altri spingevano tutti. Lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto. Diceva, ti ho detto che vengo, vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma, e comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere, intanto per il posto dove poteva essere fatto. E quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo, di questo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e cioè, doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima, questa non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima. Oltre a me ci stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo. Non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così diceva, ma davvero che vi aggucini, ma no, ma è un video, no, guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così semplicissimo. C'erano due piatti solo, due primi, che erano l'amatriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano 2 soldi. E noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo, che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso. Non so se la canzone è uno, è quello che ha fatto e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questa era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma. in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e ci fu questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero, diciamo, questa serata, insomma, in questo modo. E poi andò diciamo, è finita che andò pure dopo la ricompagna in albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, e di come in quell'ambito diciamo si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare diciamo una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. Faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh, però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla testa, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo ritrovamento, insomma, lanciamissili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata non solo si trascina più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono diciamo, sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora, io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire. Quindi se non hai altro, io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto è appena... cioè l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno una, cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'unica cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però, diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Jason, what I wanted it.
1: Serve him up, let's go.
0: Party.

0: mia scelta.
1: Un buongiorno a tutti e a tutti. Questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM. Tra poco inizierà la rassegna stampa dei quotidiani di oggi, lunedì 24 agosto.

0: tempo sia possibile.
1: E quando sono le 8 e 8 minuti, oggi è lunedì 24 agosto, e un buongiorno a tutte e a tutti che ci state ascoltando, un buongiorno in particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Oggi ricomincia la rassegna stampa di Radio Onda Rossa con la lettura dei quotidiani di oggi, quotidiani e magari anche qualche rivista, perché no? E quotidiani che aprono, diciamo, con temi diversi, non necessariamente, diciamo, aperture tutte uguali, cose che magari quando ci sono temi che uniscono, diciamo, questo è qualcosa che ogni tanto avviene, non quest'oggi, e direi, insomma, dopo questa introduzione così ancora macchinosa, io direi di iniziare direttamente con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che apre con la fotonotizia dell'arresto di Moretti, Jacques Moretti, nonché proprietario insieme alla moglie del locale di Kranz Montana dove ci fu la strage di Capodanno, di, appunto, con l'incendio e le diverse morti di tanti ragazzi e ragazze. L'arresto è avvenuto per violenze, appunto, sulla moglie. Questa è la fotonotizia che il Corriere della Sera pubblica oggi sul quotidiano. E questo poi, insomma, sopra questa fotonotizia in realtà poi si parla di politica e appunto abbiamo varie notizie. La principale, insomma, quella che viene rilanciata dal quotidiano Corriere della Sera è la battaglia delle accise, così è il titolo. Il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo, taglio prorogato per soli 2 giorni e Schlein tassare subito gli extra profitti. Poi abbiamo l'intervista, andiamo sulle colonne di destra del Corriere della Sera, abbiamo un'intervista di Alessandra Araki a Angelo Bonelli di AWS, che smentisce quella che era l'ipotesi di una candidatura di Ranucci, quindi si torna e si continua a parlare del caso Ranucci e tutto ciò che abbiamo ascoltato in questi giorni. Poi abbiamo altre notizie, l'articolo di Paola Di Caro, Piantedosi ferma la nave delle ONG, nuove tensioni con Berlino. C'è la notizia, appunto, di Piantedosi che ha bloccato la Sea-Watch perché non avrebbe rispettato obblighi di legge per le operazioni in mare e non aver consegnato 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. E chiaramente l'ONG ha annunciato il ricorso. Questa è un'altra notizia, insomma, che troviamo sul quotidiano oggi, sul Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con Europa e USA. E l'altra notizia che viene data, sempre inerente al conflitto Ucraina-Russia, è che, appunto, in Russia ci sono code ai distributori, quindi diciamo la situazione economica interna del paese vede delle tensioni. Questo è quanto viene riportato dal Corriere della Sera. C'è poi un editoriale di Angelo Panebianco, quei danni dell'elite ignorati, non l'ho letto e magari, insomma, andrò a insomma, per curiosità magari andremo giusto a vedere di che cosa si tratta, se mai ce ne fosse tempo, ma magari no. Contro Putin servono ancora sanzioni, queste sono le altre, insomma, notizie. E poi c'è un fatto di cronaca nera invece, il filmato shock del clochard ucciso Caserta, la morte di Guido picchiato in piazza, le immagini pubblicate sui social. E questo articolo di Piero Rossano, notizia appunto di cronaca. E questo è, diciamo, questa è la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Passiamo poi a Repubblica. Repubblica che apre con Kiev, l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'UE e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza disertano invece i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace, blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Poi abbiamo sempre sul quotidiano Repubblica la notizia, anche qui la notizia viene riportata dell'arresto di Moretti per violenze sulla moglie. E a questo è ricollegato anche un'intervista fatta a uno dei ragazzi che per fortuna, insomma, chiaramente è sopravvissuto e quindi, insomma, racconta un pochino quelli che sono stati i mesi seguenti. Sulla colonna di abbiamo poi, chiedo scusa, anche un editoriale, Il Dilemma Americano, un articolo, insomma, immagino un commento di Paolo Gentiloni, sempre su Repubblica. Si parla anche qui di gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto sconto prorogato di un giorno. Qui si parla di un giorno, sul Corriere si parla di 2 giorni, insomma, comunque un decreto sicuramente a durata molto breve. Fridays for Future, la metamorfosi degli ecoattivisti, un articolo di Viola Giannoli, per, appunto, sempre per Repubblica. C'è poi, prima di dare la notizia, che insomma c'è Repubblica, che sono giorni che ha aperto il dibattito woke, ma adesso, insomma, poi ci andremo con più calma. Sempre da Repubblica, prima leggiamo: Sea Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Il Ministero dell'Interno multa Sea Watch e la blocca per 45 giorni. L'accusa di non aver dato diciamo, i 6 migranti alla Guardia Costiera Libica, qua su Repubblica viene presentato diversamente, almeno dal lato dell'ONG, perché l'ONG tedesca, con il recupero del 13 agosto di 6 migranti gettati in mare dalla Guardia Costiera Libica, avrebbe operato fuori dalle regole, non avvisando Tripoli. Insomma, quindi diciamo che perlomeno Repubblica, in questo senso, dà forse dei contorni in più che rendono più chiara la vicenda, il motivo dello stop e della multa e la controreplica della ONG tedesca. E poi, appunto, come detto, su Repubblica da giorni si è aperto un dibattito sul woke e in qualche modo mischiando anche concetti di cancel culture e quant'altro. Allora, tutto parte diciamo, da un'intervista di Ocasio-Cortez, la deputata americana democratica di qualche giorno fa, un utilizzo di questa intervista molto parziale, molto un po' fuorviante è stato fatto, in quanto da come è stato presentato dai quotidiani italiani, in particolare Repubblica, che è stato il primo quotidiano, se non erro, a parlarne, si limitava a dire come Ocasio-Cortez avesse preso le distanze, diciamo, appunto, tutto il processo di attenzione e di utilizzo del linguaggio, insomma, in questo senso. Ci sono stati vari articoli, vari dibattiti in qualche senso che vanno avanti, che poi si sono spostati anche su altri quotidiani. E diciamo, ci sono diversi articoli usciti anche nei giorni scorsi, che andremo magari a leggere, giusto per dare un'idea di che cosa si è sviluppato attorno a questo tema. Lo faremo, appunto, leggendo le pagine interne. E oggi Repubblica, ieri, se non erro, ci fu un'intervista di Matteo Renzi, un'intervista, chiedo scusa, non un'intervista, ma un commento, un articolo scritto da Matteo Renzi e da Ezio Mauro, mentre oggi Repubblica affida la penna di Chiara Valerio un proprio commento, un proprio pensiero inerente a questo dibattito. Il titolo è Basta Walk Estremo, ma mi tengo stretto ciò che ho imparato. Altri quotidiani, ripeto, hanno poi preso diciamo questo tema. Dal Domani al Manifesto al Fatto Quotidiano, sicuramente, insomma, questi tre sicuramente, magari sicuramente c'è stato anche altro all'interno di Stampa e Corriere della Sera, che però forse mi sarà anche sfuggito. Insomma, comunque è un tema che ha diciamo aperto un pochino un dibattito, anche a seguito, c'è da dire, delle parole di Conte, che aveva in qualche modo preso le distanze appunto da questa tematica e dalla cultura woke. Torniamo alle prime pagine di oggi, passiamo alla Stampa. Petrolio, un piano da 18 miliardi, questo è il titolo principale del quotidiano di Torino di oggi. Per le compagnie record di extra profitti, Schlein, tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per altri 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Questo è un dossier che è stato pubblicato quindi dalla Stampa, nelle pagine interne gli autori, l'autore e l'autrice sono Marco Bresolin e Sara Tirrito, che nelle pagine interne spiegano come nei primi 6 mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 2025 e la benzina vola oltre i 2 euro al litro. Poi, insomma, questa è la notizia principale riportata sul quotidiano La Stampa. Anche qui notizia di cronaca: Kranz arrestato Moretti per le botte alla moglie. Entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Poi abbiamo notizie di sport con il nuovo inizio del nuovo campionato di calcio, e queste sono le 2 foto notizie della Stampa di oggi legate proprio allo sport. Poi c'è invece sulla colonna di destra la guerra in Ucraina, Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. Poi c'è anche un articolo sempre dalla colonna di destra in merito a alle fabbriche di armi e agli attentati che ci sono stati, in quanto secondo un'ipotesi dell'intelligence sospetti sui russi per gli attentati. Questa è la notizia che Repubblica riporta, diciamo, dopo indiscrezioni rilanciate dal Telegraph. Poi abbiamo una notizia, un'intervista, al papà di un ragazzo 19enne ferito da altri ragazzi, e si parla di baby gang e volevano uccidere mio figlio Matteo. Quindi si parla del 19enne di Torino che venerdì è stato pestato da un gruppo di ragazzi. E poi abbiamo l'altra notizia, Artico il Caldo apre una nuova via della seta. Questa notizia, questo articolo, scusate, è di Lorenzo Lamperti. Giusto per leggere l'incipit, il riscaldamento globale apre una nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regolare. Questo è l'incipit, insomma, dell'articolo che viene poi ripreso nelle pagine interne a pagina 15 del Corriere, della Stampa. Altra prima pagina di oggi, il Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano, ecco appunto che apre con un tema totalmente diverso. Soluzione finale: il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Un titolo misurato, mi viene da dire. Soluzione finale: Meloniani all'UE per preparare la cacciata del conduttore. Dal titolo non si capisce, non si capisce bene, insomma, quale sarebbe la, diciamo, l'accusa. Fatto sta che, insomma, si apre al Fatto Quotidiano, apre con la notizia su Ranucci e su un eventuale coinvolgimento del governo non ancora ben identificato nelle motivazioni. Poi abbiamo un altro articolo, anche qui magari, insomma, interessante, che andremo poi a rileggere nelle pagine interne, perché mette insieme diciamo tutta la costa adriatica. Il titolo è il seguente: ora la flottiglia unificata, le coste adriatiche, no alla cementificazione. Si parla, insomma, dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner. Quindi insomma, ricorderete le proteste in Albania contro la costruzione del resort, appunto, dove poi tra gli investitori c'era anche, se non erro, insomma, il genero, o comunque un parente sicuramente del presidente Trump. E a quanto pare, insomma, dalla notizia riportata dal Fatto Quotidiano, c'è questa unione di intenti per bloccare questa cementificazione della costa adriatica. L'articolo a pagina 7, che lo andremo a leggere poi nelle pagine interne del quotidiano. Si parla sempre di Ucraina e, quanto già detto, insomma, queste sono bene o male le notizie del Fatto Quotidiano di oggi. E abbiamo anche il Messaggero, anche qui la fotonotizia è dello sport e dell'inizio del campionato di calcio, mentre per quanto riguarda le notizie di cronaca, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26 di agosto, quindi 2 giorni, insomma, ancora di proroga di questo, del taglio delle accise per il controesodo. Anche qui poi c'è un approfondimento dell'economia, grano e petrolio, quindi l'impatto sull'inflazione. Si parla di transmontana e dell'arresto di Jacques Moretti e, diciamo, insomma, queste sono le notizie. C'è un'intervista della quale, insomma, non credo troveremo tempo e modo di leggere: Gaia Tortora, io e Papa Enzo svegli fino alle 5. E possiamo andare avanti. Abbiamo i quotidiani di destra. I quotidiani di destra oggi sono interessanti perché non si parla di accise. Chiaramente si parla intanto del fermo alla Sea-Watch. La verità apre appunto con questa notizia: effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coop dell'accoglienza. Fino a metà luglio si registra un meno 53% di arrivi e molte strutture chiudono o vanno in perdita, insomma. E poi c'è l'esaltazione di questo blocco della Sea-Watch. C'è poi la notizia dell'arresto, anche qui, del proprietario del locale di Transmontana. E poi, udite, udite, Maurizio Belpietro dice anche, finalmente direi, anche lui la sua sul wok, e dice: via il wok, non resta niente a sinistra. Questo è la verità. Poi c'è, insomma, il giornale, anche il giornale, insomma, diciamo, si trovano d'accordo, perché c'è il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Ci invade di immigrati. Ok, questo è. non lo so, rivedibile anche da un punto di vista di come è stato scritto, ma va bene, non è quello sicuramente ciò che conta. Anche qui Tommaso Cerno, anche lui parla di woke, l'islamismo cancella il woke. Questa è la lettura che è stata data dal giornale. Abbiamo poi Il Tempo con anche Capezzone decide di parlare di woke. Si assomigliano molto sti quotidiani, devo dire. Non che gli altri non si somigliano, però insomma. Avete la faccia come il wok, compagni. Questo è l'illustre commento di Daniele Capezzone. E poi invece la notizia principale del tempo è la bufala di Sigfrido, quindi si parla di Ranucci. E poi, insomma, ecco, il Sole 24 Ore, forse magari sì. Trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Questa notizia viene presentata, riportata attraverso un grafico che, devo dire la verità, è un attimo, avrei bisogno un attimo di vederlo meglio per capirlo, perché mi sembra, insomma, c'è un diagramma con un meno 96.000, appunto 875.000, quindi 97.000 residenti, diciamo, segnati in negativo. Quindi immagino come persone che abbiano lasciato il comune o la residenza, quindi sono 96.000, poi parliamo di altri 10.000, ecco, forse l'ho capito perché sono riuscito a zoomare visto che non ci vedevo. Allora, da verso comune della stessa provincia sono 96.000 le persone che se ne sono andate e che, insomma, con questo cambio di residenza, altre 10.000 invece che sono andate verso comuni della stessa regione, e addirittura invece c'è un più 50.000 persone che hanno preso residenze da altre regioni. Ma la cosa interessante, come dicevamo, è il saldo migratorio totale, che viene attestato a più 271.000 persone. Quindi diciamo che in generale, come riportato dalla notizia, e c'è poi un commento, l'articolo è di Michela Finizio, mentre l'analisi che viene fatta e la lettura di questo grafico e di questi dati è affidata a Francesca Licari, che titola così: La mobilità dei più giovani rinnova le geografie. E magari, insomma, sarà anche interessante andarlo a leggere in maniera più approfondita. Poi, sempre dal Sole 24 Ore, meno scuole più grandi, 5,4 sedi da gestire a ogni preside. La rete scolastica si stringe e gli istituti diventano più grandi. Dal 2015 le posizioni di dirigenza sono diminuite del 13% contro il 3,8% delle scuole statali. Quindi ogni preside gestirà in media 5,4 sedi rispetto alle 4,9 di 11 anni fa. Questa è un'altra notizia riportata dal Sole 24 Ore, che non mi era parso di vedere su altri quotidiani di oggi. E poi bonus casa, stop al calo dei lavori nel 2026, dopo 2 anni di discesa, spese del più 4,6% privilegia delle abitazioni principali. Questo è quanto ricchezza, metà delle famiglie possiede solo il 7% del patrimonio. Anche questo, insomma, mi sembra un dato quanto più interessante. Queste sono, insomma, diciamo, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Vi lascio a un po' di musica per riprendere un pochino fiato, e ci sentiamo, insomma, breve per la lettura delle pagine interne.

0: sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando a Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e questa
0: striscia
1: fascista che è entrata
0: nella radio.
1: Manganello
0: e cazzo si sono mossa.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
2: Contro muro, non me.
0: Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
3: E rientriamo in voce sempre sugli 87.9 in FM, questa è Radio Onda Rossa, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, sono le 8:39 minuti e continuiamo appunto con la lettura dei quotidiani di oggi, ma non andiamo subito alla lettura delle pagine interne perché mi ero dimenticato la prima pagina del Domani. Che in realtà ci viene anche in soccorso perché è un pochino, può essere l'incipit per parlare appunto del tema del

0: del dibattito woke che si è aperto in Italia, in particolare partito dal Corriere della Se pardon, da Repubblica e poi spostato su altri quotidiani. Oggi c'è un commento di Christian Raimo che secondo me un pochino, oltre a dare una sua visione della questione, fa anche un sunto, insomma, delle puntate precedenti che spiega perché si è arrivato a questo e un pochino come mai questo dibattito in questo momento sta prendendo tanto piede. Prima di leggere, comunque, mi premeva ricordare che sul sito della radio, quindi ondarossa.info, scrivendo e cercando Woke e Cancel Culture, c'è stato un ciclo di trasmissioni appunto su questa tematica dal novembre 2024, è la prima puntata di Compagne della radio, appunto, che spiega in maniera molto chiara e precisa e sicuramente molto meglio di quanto fatto sui quotidiani in questi giorni. E che quindi, insomma, può essere anche una giusta chiave di lettura e un giusto strumento, perlomeno, almeno quello che è stato personalmente anche per me, per capire meglio la tematica. Ciò detto, andiamo a leggere appunto la prima pagina del Domani per poi poterci riagganciare con la lettura delle pagine interne. La fotonotizia qui è insomma, e la notizia principale sono dedicate all'Ucraina. Zelensky allontana le elezioni, distruggerebbero l'Ucraina. In atto, insomma, non so perché si rilancia anche la riforma annunciata da Xi Jinping in Cina. Comunque la notizia è invece insomma, legata all'Ucraina. Il presidente replica al suo ex ministro della difesa, Fedorov, che insiste per andare al voto anticipato e rilancia: esiste un piano di pace condiviso con USA e UE. Oggi arrivano a Kiev i volenterosi. Poi, insomma, questa è una delle notizie riprese sulla prima pagina del Domani. Come detto, poi uno dei due commenti sulle colonne di sinistra, uno è quello di Christian Raimo sul dibattito, il titolo è il dibattito demenziale sul woke. E poi l'altro commento, il sovranismo scenografico è la strada sbagliata. Le destre migranti, un articolo di un commento di Lorenzo Castellani legato alla fase, insomma, nei giorni scorsi aveva trovato più spazio sui quotidiani il fatto che alcuni paesi europei stessero rimandando in Italia alcuni migranti arrivati sul loro territorio. E poi l'altra notizia di cronaca, urne e televisione, si prepara alla sfida elettorale. Questa è la prima pagina del Domani. Allora, come detto, insomma, possiamo iniziare la lettura delle pagine interne proprio partendo dal quotidiano Domani con questo articolo commento di Christian Raimo che ripercorre un pochino tutte le puntate precedenti del dibattito woke partito su Repubblica. Vado a leggere. È davvero avvilente che un intervento così grezzo come quello del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, aperte virgolette, alla sinistra non serve il woke, il nemico da combattere è questa società di diseguali, chiuse le virgolette, generi un dibattito politico dentro il cosiddetto campo largo, che poi occupa le prime pagine dei giornali e le feste di partito estive. Pochi giorni fa su Repubblica e poi sui suoi social, Conte partiva dai miti variamente ripetuti dai giornali di destra, la censura degli scrittori classici nelle università americane e un aneddoto privato. Qualche anno fa un mio amico arrivato a Boston, eccetera, eccetera. Per metterci su due, tre livelli di fallace argomentative e posizioni e posizionarsi in modo grossolano in una fantomatica corsa alle primarie. Incredibilmente veniva ritenuto credibile. Nell'anno delle morti di Monsuri a Rogoredo e Farid e e Fakir a Bologna, quanto mai simili a quelle di George Floyd nell'estate in cui nelle campagne del sud i lavoratori stranieri come Hussein si ammazzano come capretti, in cui ogni giorno contiamo femminicidi e dobbiamo discutere di patriarcato mediterraneo, sembra di essere tornati invece nel 2018, se non negli anni 50. Eppure sembra che Repubblica e gli altri media non aspettassero altro. Qualche giorno prima di Conte, i politologi Carlo Galli e poi Giancarlo Bosetti rilanciavano la cattiva lettura che sempre Repubblica forniva dell'intervista di Alexandria Ocasio-Cortez a The Week il 9 agosto. Nell'articolo Repubblica, poi ripreso dagli altri giornali, appunto la deputata viene raccontata come una radicale pentita. Pentimento che nell'intervista non esiste, anzi lei rivendica che anche le proposte più forti di quella stagione politica, dall'abolizione delle carceri al definanziamento della polizia, siano servite a spostare molto a sinistra il baricentro delle istanze politiche. Una bella finestra una bella finestra di Overton la definisce. Mentre gli altri le danno della comunista, lei si dichiara fieramente democratica. Sarebbe quindi un allucinato dibattito giornalistico e culturale basato su un fraintendimento o su una manipolazione che genera a sua volta una strumentalizzazione, e si potrebbe quindi finirla qui senza doversi leggere pure gli interventi di Matteo Renzi, aperte virgolette, quando lavoravo con Obama. La svolta è liberale, ma non finiamola qui, come hanno giustamente scritto Mario Del Pero e Massimo Prearo su Domani. Chi parla di estremismo woke o mette in una demenziale contrapposizione diritti civili e diritti sociali evidentemente non si rende conto della svolta illiberale che stiamo attraversando. Non è solo il vento neofascista che soffia da qualunque direzione ad aver prodotto quest'aria impestata, ma anche le deboli o finte resistenze di un radicalismo di destra capace di aprire finestre di continuo in un'escalation di razzismo, nazismo e disumanità. Da Salvini e i suoi ruspa sui campi rom fino alla remigrazione di Vannacci, in questo chi dovrebbe fare un minimo di mea culpa forse è proprio Giuseppe Conte e mutare sul serio la linea del Movimento 5 Stelle. In Italia non esiste nessun eccesso di woke e soprattutto non esiste nessuna contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali. A partire dal tema che sembra stare più a cuore a Conte e ai pentastellati, il lavoro. In Italia una quota consistente del PIL e delle ore di lavoro prodotte è realizzata da persone che non sono italiane. La loro condizione di sfruttamento, di bassi salari, di lavoro nero, di schiavismo nelle campagne e nella logistica è molto favorita dal fatto che non hanno la cittadinanza. Forse ce lo ricordiamo, giusto un anno fa, come boicottò il referendum sulla cittadinanza. Conte disse: dimezzare quelli che sono gli anni necessari per acquisire la cittadinanza per me non è la soluzione. La cittadinanza è abbastanza evidente, e molti studi suffragano questa evidenza, permetterebbe di eliminare molte barriere per chi lavora. Impiego pubblico, professioni ad alta qualifica, lavoro autonomo, lavoro che richiede mobilità senza ostacoli burocratici, imprenditoria, regolarizzazione dei contributi. Pensiamo soltanto al lavoro domestico e al lavoro di cura. Stiamo parlando di un diritto civile o di un diritto sociale? Conti 5 Stelle su questo sono stati sempre ambigui. Forse ci ricordiamo la posizione pilatesca, scusate, autocontraddittoria del 2023, quando venne battezzata proprio da Conte una fantomatica terza via sull'immigrazione che doveva distinguersi dalla propaganda razzista del governo Meloni, che già aveva messo in campi di centri di detenzione in Albania, ma anche da una qualunque forma di allargamento dei diritti per l'accoglienza e la regolarizzazione. O forse, per meglio dire, non sono mai stati ambigui, ma decisamente schierati. Non voglio nemmeno citare i decreti sicurezza firmati con il governo giallo-verde, quelle immagini raccapriccianti con Salvini. Ma per fare un esempio chiaro, dove erano quando c'era da abolire l'infamissima legge Bossi-Fini? La Bossi-Fini, dopo la strage di Cutro del 2023, il Partito Democratico con Alleanza Verdi-Sinistra e anche il Terzo Polo firmarono un progetto di legge di Riccardo Maggi per superare la Bossi-Fini e aprire a ingressi legali con permessi di soggiorno temporanei. Il Movimento 5 Stelle non la firmò. Il vicepresidente Baldino disse: io la sottoscriverei anche adesso, ma stiamo valutando, perché si sta valutando anche una nostra proposta organica che sarebbe stata affidata ad Adolfo Colucci, deputato 5 Stelle e notaio vicino a Conte. Che fine ha fatto la proposta organica di Colucci? Non è mai stata discussa né depositata. Colucci stesso, le uniche critiche che fa il governo Meloni sono sullo spreco di soldi delle carceri albanesi, come se fosse una questione di razionalizzazione dei costi e non di diritti negati. Ma anche negli anni precedenti il Movimento 5 Stelle, quando ha avuto la forza di parlamentare per portare al voto l'abolizione della Bossi-Fini, ha lasciato cadere. E nel 2024, quando attraverso il convegno di rifondazione di Nova ha ripensato se stesso, ha chiesto agli iscritti di pronunciarsi su tutto tranne su un tema: l'immigrazione e la cittadinanza. Chissà cosa sarebbe venuto fuori. Contrapporsi alla Bossi-Fini non sarebbe woke, ma semplicemente democratico, anzi sarebbe il minimo della democrazia per come è stata inventata a fine Settecento. Quei principi di uguaglianza, quel caposaldo del no taxation without representation che generò la guerra d'indipendenza americana. In Italia, chi è senza cittadinanza e quindi non può votare né essere eletto, nonostante abbia stipendi in media molto più bassi o lavori in nero, produce un bel pezzo di PIL e paga un bel po' delle tasse, IRPEF, contributi previdenziali, IVA, tasse locali, che consentono di sostenere il welfare, la sanità, le pensioni e tutto il resto. E lo fa pesando meno su sanità e pensioni. Aperta parentesi, gli stranieri in generale sono molto più giovani della popolazione italiana. Allargare il diritto di cittadinanza sarebbe un diritto civile o un diritto sociale? Forse non era una domanda che si facevano Thomas Jefferson o John Adams, e nemmeno sua moglie Abigail, che su certe cose sembra più avanzata delle proposte del Movimento 5 Stelle, che non riesce nemmeno a contrapporre una proposta per gli studenti non italiani che distingua da quello del ministro Valditara. Per il resto, per una discussione sul woke che non parta da bias e miti importanti, c'è una bibliografia ormai vasta. Nel 2020 il presidente del Consiglio Conte disse che era una furia da condannare la contestazione alla statua di Indro Montanelli. Oggi sarebbe d'accordo con se stesso? Per fortuna, da qualche anno in Italia, grazie alle lotte antirazziste e femministe, vogliamo chiamarle woke, si discute diversamente di eredità del colonialismo, di patriarcato e di cancel culture. E basterebbe avere dato un'occhiata a The Cancel Culture Panic di Adrian Daub del 2024 per farla finita con queste stupidaggini estive.
1: Il 3 e il 4 settembre dalle 16 ad Acro.
0: Scusate, pensavo ci fosse della musica sotto, invece no. Quindi questo era l'articolo che abbiamo letto sul Domani, il quotidiano Domani, è uscito oggi, che è un gioco di parole che non aiuta, ma comunque un articolo e un commento di Cristian Raimo a pagina 9 del quotidiano Domani, e che un pochino spiega, sintetizza quelle che sono state il dibattito e le posizioni in questi giorni sul tema woke, partendo, come detto, appunto dall'intervista della deputata statunitense Ocasio-Cortez, e poi anche dall'intervista di Giuseppe Conte dei 5 Stelle, che appunto, diciamo, che era un pochino più incentrato su quel tema. Il commento di Cristian Raimo, ma sempre in merito a questo, quindi invece spostandoci di più sulle parole della deputata statunitense, c'è un articolo uscito, tradotto su Internazionale, chiedo scusa, però non è riportato la sua pubblicazione originaria. Comunque l'articolo è di Nesrin Malik. Il movimento woke non va rinnegato, e lo andiamo a leggere adesso. Di tanto in tanto le divinità che controllano il dibattito pubblico mandano una tavola incisa al popolo annunciando l'epoca precedente è finita e che una nuova è alle porte. Negli ultimi anni questo passaggio è avvenuto con la rielezione di Donald Trump e il rifiuto degli anni 10 del 2000 e dei movimenti per l'uguaglianza razziale e di genere con il loro hashtag i cappellini rosa a forma di gatto, le marce delle donne e le proteste. Di recente è arrivata anche la dichiarazione della fine del woke 1.0, che oggi viene visto come una cultura isterica ed esagerata, innescata dalla momentanea affermazione di movimenti femministi come il Me Too e antirazzisti come il Black Lives Matter. Il woke 1 è stato una follia, ha dichiarato nei giorni scorsi la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Ed eccoci qua, è arrivato il momento di fare marcia indietro su alcune cose fatte nel fervore di quei momenti. È stata una follia. Questa corsa verso il futuro, lontano da ciò che alcuni considerano un passato imbarazzante, riunisce fenomeni diversi, ma temo che le cose non siano così semplici. Il woke 1.0 riguardava la politica e la cultura e si occupava di problemi concreti. Il controllo delle minoranze da parte delle forze dell'ordine, il diritto delle donne a non essere molestate o violentate, il razzismo e il sessismo sistemici. Chiedeva alle università di diversificare i programmi, di prendere coscienza delle lunghe ombre della storia coloniale e di aggiornare le istituzioni dai mezzi di informazione al mondo accademico per favorire il cambiamento. Niente di tutto questo è folle. Quello che è successo invece è che ai movimenti si sono accompagnate le azioni di chi voleva dimostrare di essere dalla parte giusta. Alcune erano di natura performativa, come i quadrati neri pubblicati sui social media in solidarietà con la comunità afroamericana, ma altre erano più significative. Alcune persone si sono prese la briga di rimproverare il linguaggio altrui, altre hanno perso il lavoro o la reputazione per motivi discutibili. L'ossessione per la diversità ha dato grande risalto alla nomina di persone appartenenti a minoranze in posizioni di rilievo, assecondando l'amministrazione di Joe Biden e riducendo tutto a una questione di apparenza. Ora, molte di queste iniziative vengono classificate come un semplice frutto dell'ortodossia. Un'accusa più grave e superficiale è che fosse folle. La sinistra fa sempre così. Se ne ha l'occasione, spreca le energie scivolando nelle lotte intestine. Raramente si riconosce il fatto che questa sinistra non ha il potere politico e così le sue energie rimangono intrappolate nel regno della cultura. Quando un movimento politico viene privato dei mezzi perché nei sistemi democratici gli interessi dell'establishment si schierano a destra, rimane intrappolato fuori dalla politica ed esercita il suo potere negli unici ambiti in cui può farlo, ed è segno di debolezza, non di forza. Ora la sinistra viene incolpata per ciò che è seguito al woke 1.0, la rinascita di Donald Trump e l'incursione del movimento MAGA in ogni settore, dal mondo accademico a quello militare. Questo è il più grande errore logico del nostro tempo, l'idea che comportamenti sociali e potere si equivalgano. La sinistra avrà anche abbattuto qualche statua, ma non ha fatto la guerra alle università, non gli ha fatto causa o tagliato i finanziamenti, né ha imprigionato gli studenti, come invece ha fatto la destra. Non ha represso le proteste né nel Regno Unito né negli Stati Uniti. Parlare di queste violazioni come se fossero l'eredità del maccartismo, della sinistra e della cancel culture significa trarre una conclusione ingenua e di parte che presuppone che la destra non avrebbe mai agito se non fosse stato per la wokeness. Dai, ammettiamolo, sospetto che ci sia un po' di vergogna, perché la verità è che la wokeness ha perso, ha ceduto a una controffensiva che è ancora in atto e che si manifesta in modo grottesco nella persecuzione del professore britannico Jason Hardy. È imbarazzante ritrovarsi dalla parte dei perdenti e quindi forse dobbiamo ammettere di aver semplicemente fatto degli errori. Tuttavia, ci sono lezioni da imparare. Quello che seguirà, chiamiamolo Woke 2.0, servirà a capire che una svolta culturale non garantisce il successo e che il neoliberismo troverà il modo di abbandonare la giustizia sociale appena non sarà più redditizia. Ma non gettiamo via quello che ha funzionato, non banalizziamo movimenti che hanno avuto risonanza globale e che avevano al centro la tutela della sicurezza, delle dignità e delle opportunità, e non cediamo a correnti di pensiero che preferiscono condannare le proteste piuttosto che lanciare l'allarme contro gli interessi del potere statale. Quella sì che sarebbe una follia.

Rientriamo in voce quando sono le 9:03, dopo appunto aver letto l'articolo, il commento sulle pagine del Domani di Christian Raimo in merito al dibattito woke che si è aperto questi giorni, e poi un articolo invece preso dal settimanale internazionale. Passiamo con qualche lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Passiamo al Fatto Quotidiano e in particolare a un articolo di Dario Morgante a pagina 7 del Fatto Quotidiano: la flottiglia unisce le sponde adriatiche. Andiamo a vedere. No alla cementificazione delle coste. Dalla Puglia verso l'isola di Sazan, oggetto delle mire del genero di Trump, e poi a Narta. Questa è diciamo il titolo. Andiamo a leggere. Flamingo intifada, grida qualcuno al termine della conferenza stampa della Global Sumud Flottiglia al porto di Valona nel primo pomeriggio del 21 agosto. Alle spalle degli attivisti, ormeggiate a pochi metri dalla banchina,

che gli attivisti italiani conoscono. Prima di scendere in piazza hanno discusso in più assemblee come sostenere la mobilitazione senza sovrapporsi alle diverse anime. La componente antiimperialista e pro-palestina della flottiglia infatti non coincide con le posizioni di una parte della piazza. Anche il governo Rama ha reagito negativamente all'arrivo degli attivisti. Al porto di Vlore la delegazione è stata accolta dalla direttrice dell'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha offerto un tour di Sazan e informazioni ufficiali sul progetto, minimizzando la portata della loro azione simbolica. È stato poi pubblicato tutto sui social, rilanciato da Edi Rama, che ha definito la delegazione rivoluzionari delle bugie, accusandola di fuggire dalla verità e di aver confuso il mondo il mondo con le loro follie. Questo è l'articolo, è la conclusione dell'articolo sul Fatto Quotidiano, che appunto insomma racconta un pochino quella che è la mobilitazione che sta avvenendo, diciamo, su tutta la costa adriatica, quindi non solo in Albania, ma su tutta la costa. Poi, insomma, questo è un articolo e a breve andremo avanti con la lettura di qualche altro pezzo sui quotidiani di oggi.

E torniamo in voce alle 9:14 minuti dopo questo bel pezzo musicale con un articolo di Viola Giannoli sulle pagine di Repubblica, pagina 10 in particolare. Le nuove battaglie dei Fridays for Future, non solo ecoattivisti. Ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia e colpiti dai decreti sicurezza, soprattutto quest'ultimo mi verrebbe da dire, i ragazzi del clima hanno cambiato pelle. Molti sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente e si concentrano nelle sfide urbane. Attenti, non siamo spariti. Vado a leggere un pochino l'articolo a pagina 10 e 11 di Repubblica. Noi veramente siamo ancora qua, risponde deciso Carlo Mezzalama, 20 anni, studente di giurisprudenza a Torino, la città operaia industriale, culla del movimento italiano. Solo lì, dove è nata la Contichi, la prima sede dei Fridays for Future, che ospita oggi nella altre realtà, si riescono a portare ancora in piazza 1000 persone. Erano 30.000 nel 2019, dimensioni altrove irreplicabili. Ora i Fridays sono meno visibili e più silenziosi, più locali e meno nazionali. Organizzano assemblee sul clima pazzo dell'Emilia Romagna e difendono boschi urbani. Stanno sempre online e raccolgono fondi. Hanno rivendicazioni più complesse, nemici meno identificabili. Delusi dal mancato ascolto della politica, battuti dallo stravolgimento internazionale, ridimensionati dal riflusso fisiologico, fiaccati dai decreti sicurezza, eppure a cercarli ancora vivi nell'interconnessione delle lotte, spiegano loro. Non mentiamo, il movimento di un tempo non esiste più, anzitutto nei numeri. L'organizzazione però è cambiata di poco, una rete nazionale con gruppi radicati nelle diverse città, racconta Carlo. Il 16 ottobre ci sarà di nuovo uno sciopero per il clima. Se ne accorgeranno in pochi, ma lo facciamo ogni 6 mesi. Chissà che la Svezia, dove tutto è nato, non faccia ancora da traino. In Italia c'è stato anzitutto un passaggio generazionale che non si è fatto staffetta. C'è una guardia nuova di liceali attivi e ecoansiosi a cui far capire che bisogna unirsi. I protagonisti dell'inizio invece sono tutti usciti da scuola e hanno preso molte strade, dice Mezzalama. È così che i gruppi locali si sono svuotati. Chi se n'è andato per età, qualcuno per formarsi, chi viaggia, chi migra. Sofia Pasotto di Mantova adesso spiega la crisi climatica su TikTok. Un'altra ecoattivista, Valentina Gastaldi, ha portato le sue battaglie al Consiglio Comunale e così via. Insomma, vengono poi nell'articolo citate altri ragazzi, altre ragazze che stanno portando avanti, in modo diverso queste istanze. Chi come ad esempio viene poi anche fatto presente anche sulla flottiglia, come Greta Thunberg. La marea verde era nata da quella goccia, una ragazzina svedese che il 20 agosto 2018 si era seduta da sola davanti al Parlamento e poi di nuovo ogni venerdì. Erano nati gli scioperi per il clima e 7 mesi dopo toccava a migliaia di liceali scendere in strada in mezzo mondo, i Fridays for Future. La prima grande onda del movimento ambientalista colorato da altre sigle più radicali, Extinction Rebellions e Ultima Generazione, i disobbedienti civili. La storia dei Fridays è stata poi sfortunata, osserva Giorgio Brizio, ex ragazzo del clima, oggi 24enne, laureato in studi climatici e politica ambientale nei Paesi Bassi, tirocinante al Parlamento Europeo dove arriva il treno. Dove arriva in treno perché per scelta ambientale non prende voli. Quando il movimento si è reso conto della sua forza dirompente è arrivato il Covid, poi l'invasione dell'Ucraina, lo sterminio a Gaza e infine la crisi spezzatino come Hormuz. E dunque un'urgenza ha lavato via l'altra e i Fridays hanno seguito lo stesso spirito? No, ma quella lotta è diventata intersezionale. Rispondono in coro gli attivisti di ieri e di oggi con quella parola chiave, intersezionale, importata dalla giurista femminista Crenshaw
è diventata di tendenza anche in Italia negli anni 10 del 2000. Noi lo abbiamo sempre detto, non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale, ricorda Giacomo. Si trattava solo di unire i puntini. Il Covid alla crisi della biodiversità, le guerre al problema dell'uso dei combustibili fossili e dell'estrazione coloniale delle risorse. Questo è l'articolo a pagina 10 e continua anche a pagina 11. La maggior parte di loro, con i simboli dei Fridays, si sono riversati nelle piazze per la Palestina. Chi dice che l'ambiente non c'entra nulla lo fa per dividere e spegnere le battaglie. L'interconnessione delle lotte non è a teoria, è una scelta necessaria. Chi non lo vede ha una visione parziale che non porterà a risolvere la crisi climatica. L'articolo continua, insomma, con altri racconti, e poi c'è la parte, insomma, che porta verso la chiusura dell'articolo. Tra il 2020 e il 2026 a Extinction Rebellions sono arrivati 166 fogli di via, 800 denunce per manifestazione non preavvisata, invasione di edifici, imbrattamento, violenza privata, vilipendio delle tombe, uno striscione all'altare della patria, accensione di fumogeni. Per ultima generazione sono 95 processi in corso, altri 18 conclusioni di indagini, 19 per le archiviazioni, 24 in non luogo a procedere, e ci sono state 69 assoluzioni e 17 condanne, 400 fogli di via e decine di decreti penali per violazione degli ordini di allontanamento. Un attacco liberticida, una zavorra che vieta la protesta, si arrabbia Annalisa. Allora, che fare? La sfida dei Fridays oggi non sta più nel chiedersi please strike with us, per favore scioperate con noi, ma nel pretendere dalla politica decisioni o dimissioni. C'è un nesso diretto tra le persone colpite dal caldo e da eventi estremi nell'estate del 2026 e l'inazione dei governi, a cominciare da Meloni. Quella stessa marea forse non tornerà. Certo, si preparano nuove mareggiate, ma è inutile rincorrere la nostalgia. Quel movimento è stato un laboratorio politico, forse inconsapevole, ma senza eguali, e i Fridays ormai hanno permeato ogni terreno.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

E rientriamo in voce quando sono le 9:27. Questa è Radio Onda Rossa, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, e continuiamo con la lettura degli articoli sui quotidiani di oggi, in particolare sia Repubblica che La Stampa trattano dell'omicidio di un bracciante a Foggia. Lo leggiamo sulle pagine della Stampa, pagina 18, un articolo di Valeria Dautilia. L'ombra del caporalato dietro l'omicidio del bracciante a Foggia. Il cadavere rintracciato 20 giorni dopo la sua scomparsa, la vittima trasportava i lavoratori nei campi della zona. Ucciso forse per uno sgarro, forse per debito. E il corpo nascosto nel bagagliaio della sua auto. Qui nell'Italia del Foggiano, tra i campi sterminati e i ghetti degli invisibili, dove la legge è quella del sopruso e della violenza. Saddam Hussein era un bracciante pakistano di 32 anni. Suo fratello è riuscito a riconoscerlo soltanto dai vestiti e dall'anello d'argento con una pietra rossa che portava sempre con sé, perché il corpo era ormai in decomposizione, occultato forse da una ventina di giorni. La morte risalirebbe alla data della scomparsa, il 4 agosto scorso, quando di lui si era persa ogni traccia dopo una giornata di lavoro nelle campagne della zona. Il ritrovamento sabato pomeriggio. È stato suo fratello Nazim, in compagnia di un amico, a notare la vettura nei pressi dell'insediamento abusivo di Borgo Mezzanone. Ho riconosciuto la macchina, ho chiamato i carabinieri. È un loro connazionale che chiede di restare anonimo a raccontare qualcosa in più. Saddam, insieme al fratello e altri amici, lavorava nelle campagne di Cerignola. Quando serviva manodopera, trasportava i braccianti con la sua auto da Borgo Mezzanone alle campagne del Basso Tavoliere. E proprio questa potrebbe essere una delle piste per risalire a quanto accaduto. Il trasporto si paga. Viene detratto dai caporali dalla già misera paga. E non è escluso che il movente del delitto possa essere collegato a questa circostanza. Da queste parti, in estate, i migranti raccolgono pomodori e le braccia non bastano mai. Ora nella baraccopoli sono in 4.500. Non è ancora chiaro se Saddam abitasse lì. Da alcune informazioni, più probabilmente viveva in un appartamento nella zona di Cerignola, non molto distante. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Il fratello della vittima è disperato. Era stato lui stesso a denunciare la scomparsa. Saddam sembrava sparito nel nulla. Si erano salutati dopo il lavoro. Nazim e gli amici hanno raccontato di essere andati nella zona rurale di Post'Uccello, lì dove lavorano e dove a volte si fermava anche Saddam, ma non quella sera. Poi il mattino seguente lo aspettavano nei campi, ma non c'era. Lo avevano cercato dappertutto, condividendo sui social la sua foto e senza mai abbandonare la speranza. Invece solo silenzio. Saddam era arrivato in Italia da 4 anni, aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Suo fratello lo aveva raggiunto successivamente. Non era sposato e non aveva figli, ma in Pakistan aveva i suoi parenti. Inseguiva il sogno di migliorare le sue condizioni di vita e le loro. Sicuramente, fa sapere il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, doveva restituire i soldi che i familiari hanno raccolto per pagargli il viaggio. Un viaggio duro, durato mesi. Ha accettato di tutto pur di risanare il proprio debito. Ora sarà l'autopsia a chiarire i punti oscuri. La morte di Saddam arriva a pochi giorni da un incontro al Ministero del Lavoro che ha coinvolto prefettura, regione, comuni di Foggia e Manfredonia per delineare un percorso che in 5 anni dovrebbe portare al superamento di Borgo Mezzanone. La Fly Puglia denuncia però l'esclusione dei sindacati che da anni portano avanti le battaglie a fianco di questi moderni schiavi. Si chiede per quali fondi saranno superati, con quali fondi saranno superati i ghetti, ricordando che nel frattempo i finanziamenti del PNRR destinati a questo sono stati persi. Da qui la richiesta di un piano concreto che porti all'integrazione del tessuto sociale dei lavoratori immigrati. Questo è un articolo, come detto, appunto uscito per La Stampa di Valeria Dautilia a pagina 18.

0: scelte, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
0: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove l'allame fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto Super Slay.

Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa, e c'era quello che aveva perso la memoria e non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo e non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

Nel mentre che si aggiravano, come si aggira il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morto nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove l'allarme fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout

0: effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione. Come mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili, e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo, mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima,
1: sembra che sei passata per caso.
0: sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
1: Sei modesta.
2: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
1: Tutto
2: senza
1: il repertorio.
2: Fare...
0: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
2: Esatto.
0: Tutti i colori.
2: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
0: Ma sì, chiamiamola esatto. Nomenclatura, dei... tecnica,
2: sì.
1: Nominalismo.
0: Nominare, più facile nominare.
2: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
1: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale, così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
2: Vai, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
2: strano.
1: Antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma, quello vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
2: Come non fare i soldi.
1: Già, sì, quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. E quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere, e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le
1: Vai.
0: porte. Ci dicevi appunto che hai studiato antropologia, e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda, diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione, decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di sta ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però appunto nella parte finale del 1900 in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista, e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, e provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di, ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno una autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler. Anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili, e quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari chissà transfemminista,
1: cioè, pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì. Infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente è questa cosa, questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, e esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi se te è strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti... questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non... per evitare una gravidanza, insomma, sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata, sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque

0: per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo il fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire fra l'altro che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche poi.
1: Soprattutto, infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
0: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè, di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra secondo me hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
2: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
0: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Quella è un'altra.
0: Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, okay,
0: so che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. In disservizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa cavalcare, ed è la proiezione. Questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze. Le danze.
2: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva, come le feste di primavera di origine pagana che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
0: Ma infatti anche fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
1: certo,
0: e fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo proprio a staccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
2: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
2: Di forse stupirci.
1: Sì.
2: Wow.
1: E niente.
2: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
2: Facciamola. Forse si arriva.
0: Forse. Chissà.
2: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo. Vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio
2: vabbè. Grande vantaggio,
0: sì.
2: Scherzo.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare,
2: sì,
0: con un altro
2: pezzettino.
0: Sì,
2: volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti
1: che poi sono quelle,
2: non sono molto fonti felici, però sono fonti storiche.
1: Oh.
2: Proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Cioè, ovviamente sì, non avevi il marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno, per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità, in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima.
2: Quindi esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora, diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma come si vuole chiamare, appunto arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritti e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè, quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto. No, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire: no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire.
1: Comunque, anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la

0: Per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano malodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo zitte e mute.
1: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
0: Esattamente.
1: Quindi è una reazione diretta causa-effetto che vabbè, cioè si andrà a piangere.
2: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
0: Ma no.
2: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
0: Eh sì, insomma, una brutta situazione, ecco.
2: Brutta
0: tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
2: Gli devi dire, no, niente.
0: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
2: E stavi male nel leggerlo, immagino.
0: Ma Pasqua,
2: no, perché sta roba qua io, cioè, mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque documentarsi su queste robe è una...
0: Forse sono un po' statica verso me stessa, ma
2: Madonna,
1: è una forma di masochismo,
2: io è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè che capisco tutto, no? Cioè,
0: certo.
2: Tipo, no, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè io capisco.
0: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Non lo so se è vero, perché vabbè, niente,
1: ma è vero,
2: più serene a volte,
0: esatto.
1: La beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene,
0: scuole di
1: Radio
0: pensiero,
1: Wombat,
0: scuole di
1: non
0: pensiero,
1: ci appartiene,
0: sì, sì.
2: Che, tappatevi l'orecchio.
0: Ecco, benissimo, questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and The Origins of American Gynecology di Deidre Cooper Owens.
1: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
0: certo,
1: quindi poi
0: certo.
1: Le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
0: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi appunto una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma brutale, però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
2: Il cognome purtroppo si è perso nel vento.
0: Già
2: che sappiamo nomi.
0: No, infatti, vabbè. E quindi insomma, così. E quindi sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali. E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi cioè nel senso questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico

hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti. Però rimane, no? Per esempio, la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche. Cioè, tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare, per esempio, l'inserimento della spirale, viene fatta, magari alcune volte viene fatta senza anestesia. Ma perché? Cioè, perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora, non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo,

0: Però questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci
1: non
0: vorrà
1: è stata
0: un po',
1: provata,
0: ci,
1: vedevo,
0: ci
1: sì.
0: vorrà un po', Però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
0: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super interessante.
0: Si stanno sciogliendo le cuffie.
1: Sì. Ciao. Si stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari, auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questa in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. E parliamo invece adesso di come si arriva per esempio a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so, medicina,
2: sì.
1: Che è la psichiatria.
2: Sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
2: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto.
2: Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
2: Ma oddio. Potrebbe decisamente
0: non,
2: essere.
0: Non mi lancerei in queste.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
2: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
2: Bella. Se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato.
0: Vabbè.
2: Ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che diciamo appunto si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio come dire come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè di cui veniva diagnosticata all'epoca, ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno,
0: smaniavano.
2: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano
0: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa, sarebbe smaniato anche. Certo.
2: Sì.
0: E per non parlare di tutto il resto, insomma.
2: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
3: Vero?
2: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
3: Perché si era spostato l'utero?
2: Sì.
3: Ma davvero?
2: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
3: Dai.
2: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh,
2: comunque
1: direi di no.
2: Ecco, grazie.
3: Che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio,
2: certo,
3: corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
2: certo,
3: che questo è abbastanza noto ormai.
2: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
3: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
2: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
3: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
2: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come fa? Oh, queste scimmie. No, infatti, ecco.
3: No,
2: oh.
3: Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
2: no,
3: non c'è problema.
2: Non ti fidare, manco di te stessa.
3: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
2: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico e politico, insomma,
3: che deve rimanere tale. Sì.
2: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
2: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
2: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
2: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
1: esatto,
2: dalla casa?
3: Vanno in guerra.
2: Come va avanti questo capitalismo? Non può.
1: Funzionale,
2: certo, tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity: A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso,
3: che tutto, serve?
2: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi
2: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
3: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano patria. Non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché è certo. Il vero uomo, no?
2: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
3: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
1: Sì.
2: Come ci piace.
3: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
3: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo.
2: Pausiamo.
1: Dai.

0: Beh,
1: ed ecco un altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata. E,
0: sarcasmo.
1: Un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e
2: continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia, che sta andando benissimo per adesso.
0: Sì, si vanno forti, ragazzi.
2: Sono forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano prima di tutto delle strutture di potere, per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate, o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi già partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna. Ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile, o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine, troviamo un sacco di nomi di uomini. Cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me, perché per esempio una domanda che mi faccio io è: Come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Che cazzo sono le ghiandole di Bartolini? Ma dove stanno? Ma sì, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico... Stiamo parlando di anatomia.
1: Si spostano anche quelle,
0: Cioè, con altri, certo, non riusciamo a
2: si spostano come l'utero.
0: Ma velocemente, perché essendo Bartolini.
1: Esatto, sì, sì.
2: Vengono, scusate, anzi, però, consegnano. No, niente. Qua.
0: È caldo,
1: infatti.
2: Sul serio, allora, sì. Degli andoli di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante, e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
0: Ovvero?
2: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, che cazzo me ne frega.
1: Cioè, sono sue, non sono mie.
2: Tra l'altro, no? Ecco, qua mi sono
0: un
2: fatta...
0: po' mi sa che è così, comunque sono di altri.
2: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini.
0: Meno male.
2: Ma infatti meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco.
1: Questo... A cosa servono?
0: Infatti ora ce lo devi dire, cosa servono.
1: Che io non lo so.
0: Ora non lo so e la metto in crisi.
2: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina. Ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
0: Povere ghiandole di Bartolini.
2: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
0: E vabbè, e si sa.
2: E quello si sapeva.
0: E comunque Falloppio, evidentemente.
2: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
0: Per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
2: Grafenberg.
0: Suo. Grafenberg.
2: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
0: L'ha scoperto.
2: Ha scoperto un'area grande.
0: Sì, peraltro comunque
2: unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non lo so.
0: Gli va detto e comunque bene, grazie.
2: Cioè, dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole
0: che ormai
2: it proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
0: I schene?
2: Schene.
0: Schene.
2: Sì.
0: È sempre uno.
2: Certo.
0: No, scusa.
2: No,
0: infatti, no, ci mancherebbe.
2: Ecco.
0: No, infatti.
2: Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così suona malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
0: Io li ho pensato al cappotto. Ma vabbè.
2: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntellini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery.
0: Vabbè.
2: No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
2: Ma certo, come l'America, no?
1: Esatto,
2: ma
1: uguale,
2: certo.
1: Sì, sì. Come se prima non si sapesse,
2: non c'era
1: che
2: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
2: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow.
2: Sì. Però poi
0: sì, tra l'altro nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico, ecco.
2: Più che simbolico, sì sì. Infatti niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo. Siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
2: Ecco,
0: sì. Tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
2: li
0: leggiamo dopo.
2: Esatto. Sì, esatto, non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto, esatto. Sì, sì.

0: rientriamo in regia Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo. Dio, ne smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: No, allora, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini, appunto, che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: no.
2: Racconti non felici.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a quando di questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece la fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno scienza anche questa, no? Così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, perché in fondo
1: Hanno normalizzato degli aspetti, sì.
0: O apparirebbero strane.
1: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
0: cioè, vabbè, non è un caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare. Si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
2: la
1: medica sia particolarmente prudente, particolarmente
0: sensibile,
1: disponibile, esatto.
2: Un ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore, nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto prima di tutto visivo con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scureggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo. questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non mistero. Di imbarazzo.
0: E quindi sì, la, appunto partivamo da, da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Il, quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design come del resto la tecnologia non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma. E carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico, sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo, cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno, e oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa... un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene. No, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini. E non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
2: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non lo so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio, di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: beh, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale. Eppure il sedile, la macchina, ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è
1: per
0: che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia, è una sensazione condivisa da, da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice: ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili, molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole, eppure sì, eppure è così. E se te dici vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come vabbè, però il problema sei te che c'hai qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto. Volevo segnalare, perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare, perché per carità è fondamentale. Però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papillomavirus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
2: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche. Per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia, e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già questa, wow, notiziona, non lo so.
0: E mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
2: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi, perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto: senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto: ah, sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
2: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo, e parlando con altre organizzazioni.

0: educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale, e già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui c'hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza la lubrificazione, quindi cioè tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
1: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta io in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
0: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
1: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso, e anche sì, là sì, non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto. Non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso, è un po' poco credibile.
0: Sì.
1: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
0: sul tuo corpo,
1: è sul tuo corpo, sì, sì, hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo,
0: delle intenzioni, delle voglie,
1: e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa, e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. E un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato, perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi che venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia, quindi così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Lessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo, quindi ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
0: Se non fosse che questo, il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di

0: non essere accessibile. Purtroppo c'è questo discorso.
1: Sì, cioè, certo, se no non si mantiene il dominio.
0: Bellissimo. Allora,
1: vabbè, mille altre cose, però ovviamente. Il tempo è tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma, prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
0: No, grazie non tra l'altro facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia
0: esatto.
2: si possa collettivizzare.
0: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quello che abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
1: Sì, allora è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zigzag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è una in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce

0: normalmente si occupa di tecnologia. Puntata il 11 luglio, esatto, in cui parlano tra le varie cose di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati. Giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito. Quindi aiuto. Bene, no, scusate, invece l'ultima nota non tanto positiva, però vabbè. Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio. Ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
1: ciclo.
0: E niente, grazie.
1: Ciao ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Woohoo!

0: storie.
1: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
2: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con immutato amore.
1: È tutto, Super Slay.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Grazie.

0: nella notte scosciugli i capelli.
1: Prega per noi.
0: Pierpaolo Pasolini morì una notte di novembre.
1: Prega.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
5: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce e senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io na pio Radio Onda Rossa, la radio che non se pia.
3: Thank you.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: con i ragazzi delle scuole superiori, invitandoli al cinema. E uno dei film che abbiamo fatto vedere è stato proprio Dante's Peak, insieme poi a Decor abbiamo visto Jurassic Park. In ognuno di questi abbiamo proprio cercato di investigare gli aspetti sia della professione, ma anche di come è costruito da un punto di vista come sono costruiti da un punto di vista drammaturgico questi film. E, addirittura su Dante's Peak un nostro studente ha fatto una tesi triennale analizzando i dati che venivano fuori dalle risposte, che facevamo insomma in maniera interattiva una specie di questionario, e ci sono molte cose interessanti da dire. Ne dico alcune così velocemente. Uno, intanto, in parte diciamo è interessante il fatto che chiaramente l'eruzione, in questo caso l'eruzione vulcanica, è un fenomeno straordinario che attira moltissimo l'attenzione, per cui c'è stata una, forse per la prima volta c'è stata una vera cura diciamo nel film per alcuni per la rappresentazione di alcuni dei processi con l'uso della CGI molto, molto forte. Il film del 97 si rifà a un'eruzione molto grossa del Mount St. Helens del 1980, che è stata diciamo impattante anche dal punto di vista visivo, e alcune cose sono fatte molto bene, altre sono completamente assurde, come una jeep che attraversa una colata di lava o una diciamo delle persone che si sciolgono in un lago e diventa immediatamente acido, insomma, e si è discusso di questo, ma anche però del fatto che effettivamente ci sono alcuni aspetti che sono interessanti, anche in qualche modo veritieri, sebbene chiaramente raccontati in maniera super drammatizzata. Per esempio il fatto che quando si ha a che fare con fenomeni molto complessi in cui il grado di incertezza nella valutazione dei segnali, in questo caso delle reti di monitoraggio, lì si vedono anche i geologi che vanno su, mettono degli strumenti, quindi anche molto cioè l'action è molto forte, però questa incertezza lascia spazio a diciamo una complessa dialettica con tutte quelle componenti, hai richiamato il fatto che lì c'è la ridente cittadina, un interesse anche di carattere economico sullo sviluppo del posto dal punto di vista turistico, quindi quando l'informazione viene diciamo a rompere le uova nel paniere, quella filiera diciamo che dovrebbe essere fra virgolette fluida di informazione tra la componente scientifica, la componente politica e amministrativa che dovrebbe avere pronti dei piani di protezione civile, la popolazione che dovrebbe essere perfettamente informata, se non perfettamente comunque consapevole del territorio dove sta abitando e delle risorse ma anche dei rischi che questo dà, diciamo si inceppa, e quello che viene raccontato nel film, appunto al netto della drammaturgia del film, comunque rappresenta un sacco di fenomeni che avvengono nella realtà, per cui declinare diciamo in un fatto reale un momento in cui la comunità scientifica debba prendere delle decisioni e trasferirle alla protezione civile, che poi potrebbe da queste decidere di fare azioni anche forti, e come questo viene comunicato e come questo viene recepito dalla popolazione in una filiera che dovrebbe essere in principio pulita da interessi altri che non siano quelli della protezione della comunità. Ecco, questo fenomeno è un fenomeno che è importante discutere.
1: Sì, io non posso che essere d'accordo con Guido, e in particolare mi preme sottolineare dalle sue parole, dalle sue idee, da quello che ha espresso, il fatto che dal 1997, anno del film di cui stiamo parlando, ad oggi sono passati più di due decenni, e la comunicazione, l'aspetto di comunicazione è diventato, se già allora era importante, il film lo evidenziava, nella, diciamo, contrapposizione oppure nella, nelle maglie contraddittorie dei dati e dei suggerimenti che la comunità scientifica dava e quelle invece delle autorità civili che devono prendere quelle decisioni, se già allora emergeva questo conflitto, questo quasi inevitabile conflitto, pensate adesso quanto questo potenziale conflitto e quanto si è allargato il discorso che riguarda la comunicazione di un'emergenza, dell'approssimarsi di un'emergenza o di un'emergenza e poi la decisione o le varie decisioni che sono legate a quella stessa emergenza. Io che faccio parte dell'INGV ho vissuto, seppur indirettamente perché sono vulcanologo, ma ho vissuto tutta la parte che riguarda appunto lo scontro tra comunità scientifica e tribunali che si è verificato in concomitanza successivamente al terremoto dell'Aquila. E nelle grandi difficoltà, nelle grandi contraddizioni che sono emerse allora, però possiamo ricavare un fatto positivo, un'indicazione molto positiva, cioè che quell'evento tragico ha spostato l'attenzione su quanta cura deve essere messa nel comunicare quello che succede e quello che si sta facendo. Una cura, un'attenzione che probabilmente prima non c'erano o erano ridotte, non avevano la sufficiente luce puntata su di essa. Quindi questo è un aspetto molto importante. La seconda cosa che posso dire a proposito di Dante Speak è quella del caratterizzarsi per la presenza di più geologi, non solo della figura, diciamo, da supereroe o da protagonista assoluto del singolo individuo, ma di un gruppo di individui che lavorano insieme proprio per produrre quei dati, quell'intreccio di dati, quella convergenza di dati che possono rendere più sicura, più certa, nell'incertezza che comunque resta, perché Guido l'ha ben detto, il concetto di incertezza è fondamentale, che possono appunto far sì che si definisca un quadro buono, realistico, affidabile, dicevo, per prendere quelle decisioni. Solo dal lavoro congiunto di raccolta di dati sismici, infatti nel film c'è il sismologo, c'è il geochimico che raccoglie i dati dell'aria, e straordinariamente ci sono anche due donne nel film, due donne geologhe, cose che, come ha detto Chiara all'inizio, è alquanto rara, insomma abbastanza rara nell'ambito dei film, dei disaster movie con geologi, una delle quali però la fanno morire subito all'inizio del film, una povera vulcanologa che muore in Colombia, non sulle, credo, alle pendici del Galeras, e un'altra che invece, diciamo, resta parte del gruppo e lavora insieme agli altri proprio per fornire questo quadro complessivo, composito di dati necessari a capire quali fenomeni stanno avvenendo e se questi fenomeni evolvono in una direzione problematica.
2: E sì, infatti, proprio sul tema delle femminile è notevole da uno studio che è stato fatto, che è particolare, sono stati analizzati circa 140 film di produzione americana e inglese, e viene fuori che ci sono 202 figure di geologi e geologhe, di queste solo 22 sono donne, il che è l'11%, e però questo è su un arco di tempo che va dal 1919 ad oggi. Ovviamente pesa molto la prima parte, l'inizio del secolo scorso. Nella seconda parte, dall'85, si arriva a un 20%, che è molto simile alla percentuale, cioè ancora è minore, ma simile alla percentuale della presenza delle donne nella Royal Society. Ma vabbè, questo era una particolarità. Mando un mezzo minuto di musica e poi ricominciamo.

0: cosa significa un'emergenza che fa evacuare un posto, l'isola della Soufrière appunto. Poi c'era un altro film che racconta invece di appunto vulcani e leggende, che è Into the Inferno, girato molti anni dopo, nel 2016, dove per esempio Herzog dice una cosa che secondo me è molto interessante, ci deve far pensare. I vulcani, dice lui, sono monumentalmente indifferenti. E questa cosa qui è, cioè, ci mette proprio di fronte al rapporto essere umano e fenomeno naturale, struttura naturale, quale il vulcano, e noi dobbiamo interagire con essa. E poi in questa relazione uomo-natura, uomo-vulcano, possiamo collocare anche tutto quello che lui racconta sui coniugi Kraft, sui due vulcanologi che hanno sfidato, hanno studiato, hanno viaggiato in lungo e largo per il mondo studiando i vulcani, a cui sono stati dedicati due film, uno dietro l'altro, quello di Herzog, ma un poco prima era uscito l'altro film di della regista che ora non mi ricordo, portoghese, canadese portoghese, che si chiama Fire of Love, e che racconta in termini più biografici la storia di questi due coniugi, di questi due vulcanologi che hanno fatto hanno raccontato moltissime cose. Forse Guido può dirci qualcosa che ricorda, perché fa parte anche, quando loro sono morti noi eravamo dei giovani studenti, dei giovani dottorandi, era il 1991 e fu una notizia che ci arrivò così improvvisa e inattesa.
1: Ma intanto vorrei dire, ringraziando Gianfilippo, vorrei comunicare a chi ci sta ascoltando che Gianfilippo non si è preparato, queste cose le sa, perché è veramente una persona che ama il cinema da quando lo conosco, tantissimi anni, proprio guarda film, li digerisce, e quindi questo è proprio frutto di un sapere reale. E sì, Fire of Love è un film che io consiglierei a tutti, così come quelli di Herzog, perché sono uno spaccato anche proprio su cosa anima questo, il desiderio di ricerca, di spingersi oltre quello che normalmente magari verrebbe da fare se non ci fosse questo desiderio della ricerca di qualcosa che non è semplicemente il sapere, è proprio qualcosa di più, che riguarda la relazione col fenomeno naturale. E da questo punto di vista vorrei, diciamo, prendere sempre dalla cinematografia due cose che mi sembrano interessanti per portare, insomma, la trasmissione verso la sua conclusione. Una, proprio Herzog, in un altro dei suoi film, Dove sognano le formiche verdi, che prende quell'aspetto della professione del geologo, che è quello che va a cercare di ritrovare una risorsa, in quel caso una mineraria, in un luogo in Australia dove una comunità aborigena si rifiutava solennemente di dare quel territorio, perché là sognano le formiche verdi, e il geologo che viene mandato lì vive una trasformazione proprio interiore attraverso questa relazione, perché appunto in realtà la geologia nasce sia dal desiderio di conoscere, no, della relazione. Quella dei Kraft probabilmente è la versione più pura di questo tipo di relazione, dall'altra è inevitabilmente anche motivata tantissimo, prima hai nominato l'aspetto della ricerca petrolifera, oggi sono la ricerca dei minerali critici, no? Tutto quello che noi viviamo nella nostra società ha bisogno fortissimo di risorse, e il geologo è un po' la persona di frontiera, e questo è un aspetto che sicuramente ha dei contorni etici che andrebbero discussi, che vanno visti, l'aspetto del conflitto che nel film di Herzog viene messo in scena è proprio il conflitto dell'essere umano, che ha chiaramente una professione che, di cui comprende benissimo i contorni, e la mission che è quella di andare a prendere queste materie prime perché servono, e dall'altra trovarsi un punto di vista culturale completamente diverso sul territorio e doversi relazionare con questo. Questo fenomeno che noi conosciamo bene, insomma, anche non c'è bisogno di andare in Australia con le comunità aborigene per avere chiaramente la percezione che questo tema è un tema assolutamente attuale e però accanto a questo mi piace invece segnalare che, come sempre capita, la rappresentazione artistica, cinematografica in questo caso, ha anche un enorme potere visionario che, come è accaduto tante volte, adesso diciamo pensiamo a 2001 Odissea nello spazio, no? Una cosa che all'epoca non era forse neanche pensabile, che invece poi si realizza, ma ci sono un paio di film che secondo me hanno avuto questa capacità visionaria. Sicuramente la saga di Jurassic Park nella sua abbastanza favolistica rappresentazione, però il tema per esempio dell'ingegneria genetica applicata all'epoca del primo film non c'era ancora questa cosa, c'era solo l'idea, che però adesso ci sono delle anche assurde frontiere che stanno cercando di valicare, che sono quelle di cercare di mettere le mani sul DNA di animali estinti e cercare di riprodurli. Quindi questo aspetto, che è un po' distopico, però è una cosa che è stata vista e rappresentata dal cinema. Un altro, un film che si conosce poco, un film si chiama Super Volcano, è un film prodotto dalla BBC sull'eruzione catastrofica di Yellowstone, ma ricordo molto bene che all'epoca nel Servizio Geologico Americano, dove si gestiva la crisi che avrebbe poi portato all'eruzione dello Yellowstone, era fatta attraverso oggi si chiamano digital twin, cioè la rappresentazione digitale, il modello digitale, il gemello digitale della realtà. In quel caso era la camera magmatica rappresentata un po' come in Iron Man, no? Questa una specie di ologramma tridimensionale dove avvengono tutte le cose, che all'epoca era totalmente impossibile da pensare, ma oggi in realtà sta diventando alla portata, anche grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha un potere descrittivo e di non solo dei fenomeni, ma anche potere di mettere in relazione una messe di dati che può effettivamente anche essere rappresentata con quella visione appunto un po' futuristica, ma che adesso invece è sostanzialmente la frontiera del presente.
2: Sì, assolutamente. E certo, siamo arrivati proprio praticamente alla fine. Qualche battuta in più, non è che ci abbiamo fatto le corse, sì, volendo comunque qualche minuto in più ce lo possiamo anche prendere. E non so, il fatto del questa differenza comunque del far passare la geologia, io spesso come viene rappresentata e ovviamente nei film più diffusi sono i disaster movie, e questa cosa non rende un po', secondo voi non sminuisce comunque il ruolo del geologo? Cioè, nel senso, in film in cui evidentemente viene fuori come macchietta, come un qualcosa di poco serio, quando è appunto sempre rappresentato con la Cassandra, il modo in cui vengono rappresentati non sembra un po' riduttivo? Io ho avuto questa

0: capire effettivamente le ragioni nei punti, nei posti decisionali di cui parlavamo prima.
1: Io dico subito una cosa, non mi ricordo più se Guido lo ne aveva accennato nella precedente fase della trasmissione, oppure se l'ha detto adesso, però dobbiamo fare una considerazione molto precisa, cioè la crisi verticale, cioè in cui siamo precipitati a partire dalla scuola secondaria superiore fino a quella delle iscrizioni delle università. Pur non essendo un universitario, so che è veramente molto ardua la situazione dei numeri in tutte le facoltà che si occupano di scienze della terra, in tutte le università che si occupano di questo, che propongono corsi di laurea anche molto differenziati sulle scienze della terra, eppure la crisi delle iscrizioni è notevole. E quindi vuol dire che esiste, secondo me, si è diffusa ed esiste una percezione reale, che non è quella dentro il cinema dei disaster movie, che il ruolo del geologo è secondario, è relativo, è piccolino, non ha quella valenza, quel peso che invece meriterebbe assolutamente, ma non meriterebbe perché chissà quale, non siamo certamente dei fisici che scopriamo le particelle o le forze primordiali, però per lavorare sul pianeta Terra in maniera corretta, in maniera oculata, per non prosciugarne le risorse ma allo stesso tempo ricavarne dei vantaggi, il geologo, caspita, che dovrebbe avere un ruolo primario, di primissima fascia, in primissima linea, eppure così non è. Allora forse è a partire da questa realtà che è, diciamo, molto preoccupante e difficile, va a finire che poi nei disaster movie siamo un po' considerati appunto dei nerd, oppure un po' delle figure di secondo piano, non così come dici tu, Chiara, non adeguatamente valutate e proposte come scienziati di primo ordine.
2: Ma come si chiamava il... non mi sta venendo quella serie, mio figlio ha guardato questa serie in lungo e largo, quella dei fisici, come si chiama?
1: Problema dei tre corpi.
0: No,
2: insomma, qui
0: sì, ho capito.
2: Che dicono la geologia non è una vera scienza. Sì, esatto. Anche la percezione.
0: Sheldon. Sì, però, sì, la serie.
2: Il
0: Big Bang Theory.
2: The Big Bang Theory, eccola là. Vedi che la geologia è anche molto presente lì. Infatti il geologo è un nerdone, esatto, gigantesco, capito, vestito proprio con la casacca a quadretti, con la barba, con i capelli, esatto, lunghi, che poi c'è sempre un risvolto di realtà. Però direi che la questione ovviamente è una questione sistemica che riguarda la nostra società. Credo che sia interessante discutere dal punto di vista che sicuramente in Italia, dove il tema soprattutto della geologia è legato alla prevenzione dei rischi più che all'estrazione delle risorse, quindi dove il ruolo della geologia può essere veramente quello di aiutare le comunità a convivere con un territorio fantastico, meraviglioso, ma che è anche inevitabilmente
1: fragile,
2: per lo stesso motivo peraltro per cui è meraviglioso, e anche invece foriero di varie pericolosità. Ecco, da questo punto di vista credo che questo argomento è un argomento di carattere proprio culturale che va affrontato in maniera seria, e sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, Gianfilippo ricordava il tema cioè la sparizione sostanzialmente della geografia, e poi la riduzione drasticissima della componente scienze della terra nello studio alle scuole, è uno specchietto che ci fa capire che questa è la società che sembra non sentirne il bisogno. Quindi su questo si può costruire, anche grazie a questa trasmissione, no? A tutti i momenti in cui noi possiamo far vedere che effettivamente questa è una professione che ha una potenza.

0: non solo di bellezza, di metterci in relazione con il territorio e in cui viviamo, ma anche di fornire un sacco di servizi utili.
1: Ebbene sì, ovviamente dopo questa trasmissione, dopo questo ciclo avremo numerosissime iscrizioni alla facoltà di geologia e quindi però...
2: Certo, non smetteremo di batterci affinché ciò avvenga, proprio per quello che ha detto Guido. Perché la giovane Italia, in senso geologico proprio, ha estremamente bisogno di persone che se ne prendano cura, che si prendano cura del territorio, proprio perché è esposta appunto a pericoli e conseguentemente a pericoli naturali e conseguentemente a rischi estremamente elevati. Quindi il geologo è indispensabile.
1: Ebbene, con questa considerazione decisamente possiamo chiudere l'ultima trasmissione di Entropia Massima. Mi scuso ancora per il disguido iniziale e salutiamo tutte e tutti e soprattutto chi è privato della propria libertà personale. Ci risentiamo forse la prossima settimana per un saluto collettivo, altrimenti direttamente a settembre.
2: Ciao. Grazie, ciao.

This is Blues Power.

0: antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
1: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
0: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
0: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
1: sempre con immutato amore.
0: È tutto Super Slay.

0: Io ho avuto modo di conoscerla ed è tutt'altro una donna determinata, capace e che ha fatto un percorso sia scolastico.
1: Torna a casa, leggi, studia, guarda le televisioni.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Caramaglia, ormai dovresti saperlo, noi in genere a luglio terminiamo. Come ho già detto, peraltro, c'è anche la radio stessa che chiuderà per forza di cose dal 10 al 24, quindi vi risparmierò la prima settimana di agosto.

E allora andiamo ad iniziare con un qualcosina che viene dall'Italia, esattamente dalla Sardegna, e che porta il nome di Endelos. Endelos è un interessantissimo progetto di gothic rock che ha al suo attivo un paio di album e qualche singolo, e che incide per la Svizzera Swiss Dark Knight, una delle etichette più interessanti degli ultimi anni. Endelos dunque esordiva nel 2023, se non erro. Esatto, 2023, con questo Dark Fields. E questa sera ci ascolteremo Drive, Coils of Aids e End of the Game.

tre sfavillanti tracce estratte da Dark Fields, disco d'esordio di qualche tempo fa, Paysar di Endelos. C'è molto di Bauhaus, ritengo, in queste note, ma anche della freschezza, che diciamo è quella, è lo spartiacque fondamentale per chi si cimenta in questi suoni, che vengono da lontano, ma è importante spesso è anche rinfrescarli, e loro lo fanno veramente bene. Saluto intanto Bernardino Carbo Carbocroma dei Carbocroma stessi, in realtà Electro Goth, Jean-Claude Bertone in Val d'Aosta, fedelissimo anche lui. E la Swiss Dark Knights ha sempre avuto un occhio di riguardo alla, diciamo, alla produzione italiana, che sovente si deve appoggiare a realtà francesi o per esempio alla Backcave polacca, mentre in Italia da questo punto di vista si è un po' carenti. In realtà ce ne sono, ma Stanze Fredde per esempio, ma lì già ci muoviamo in un ambito leggermente più elettronico, anche se oscuro. La Avant Records è, diciamo, poco altro da questo punto di vista. Invece chi si muova nel campo è il, diciamo, più industrial rock evoluto, diciamo che la Subsound, etichetta romana, ha, diciamo, una

E parliamo di, appunto, della Subsound, perché andremo ad ascoltarci il primo lavoro dei romani De Flore, si chiama Human in Dub Strial, ormai di circa 20 anni fa. Lo abbiamo già sentito prima anche della pausa, e quindi stasera ci tocca fortunatamente sentire anche altre due tracce. Ortodossa, un gioco di parole con orto di trattino ossa, e anche la settima industria.

E intanto salutino veloce anche io verso Rosario Rizzo di Salmon Dreams and Violet, grossa realtà gothic romana, dei quali uscirà a breve del nuovo materiale e anche dei remix che presto manderemo da queste parti al nostro ritorno in settembre. Fulvio Guidarelli di Liz Frank, che ci ha regalato uno dei dischi più interessanti del 2026, lo salutiamo e lasciamo questi The Flore. Questo era Human in the Industrial del 2006, 20 anni portati ottimamente per questa storica realtà romana che coniugava il noise al gothflash, al rock industriale di Young Gods e Ministry. Sono questi gli elementi principali che vanno a caratterizzare tutta la loro produzione, reperibile su Bandcamp.

Negli ultimi tempi ci siamo dedicati dunque a una serie di retrospettive, oltre a quella dei De Flore. Siamo andati anche a vedere il materiale, diciamo, ultimo, ma anche, diciamo, primevo, dei Molchat Doma, con l'album di esordio del 2017 che portava il nome di Skrish Nashli Domov. Direi geniale fusione tra synth pop e post punk. Molchat Doma, ricordiamo, significa Houses are silent, le case sono silenziose, e poi vengono da Minsk.

anche per questa sera un passaggio meritato per questi Molchat Doma bielorussi. Skrishnashli Domov, questo esordio del 2017, che è stato anche bello andare un po' a risentirci in qualche modo. Un fascino anche vintage, molto anni 80, è credo un effetto voluto di questo progetto, che ho definito in passato un piccolo grande miracolo, diciamo, con delle intuizioni abbastanza importanti che arricchiscono tutti i quattro lavori. Sentite qui come profuma di Joy Division. Intanto vado a salutare Visiosi Banshees qui da Roma.

Al nostro ritorno in settembre ne parleremo ancora. Invece adesso andiamo a Napoli e parliamo di Hashcode. Loro hanno fatto uscire lo scorso anno, dopo tanti anni, un ultimissimo lavoro dal nome Symptom. Potente elettrogoth, tra le realtà diciamo più interessanti di questi intendimenti diciamo musicali. E ci ascolteremo le ultime tre tracce che lo compongono, che portano il nome di Choke, poi Stars e appunto la title track Symptom.

Ampio spazio dedicato meritatamente ai napoletani Asco dei fratelli Belluccio e Claudia Notebella. Synthomb, album che affronta la problematica legata alla psiche, legata a Lacan e dintorni. Almeno così leggiamo sul profilo Bandcamp. Un ottimo ritorno lo scorso anno per Ash Code dopo 8 anni di essenza a livello di album. Un grande lavoro questo Synthomb, ve lo consiglio caldamente perché ama questi suoni tra post-punk e electro goth. 22:21 Onda Rossa con Disorder fino alle ore 23, proseguiamo con suoni non lontanissimi, forse più orientati verso la techno body music in alcuni frangenti, e sto parlando di Love Zone, ultima fatica per Kual di William Maybelline e il 50% di Lebanon Hanover.

decisamente plumbea e malinconica, molto molto intensa, una ottima traccia, contenuta in questo album uscito lo scorso anno. Un William Maybelline molto attivo, al contrario invece dell'altra metà dei Lebanon Hanover, diciamo molto più in disparte musicalmente parlando.

Allora, i più attenti sanno la mia passione, che è proprio verso la Warp di Sheffield, etichetta storica di un certo tipo di elettronica che ha sotto contratto tuttora Aphex Twin, Square Pusher e questi Borzo Canada, che dopo tanto tanto tempo sono tornati con un lungo lavoro dal nome Inferno, dove vanno ad unire come consuetudine loro IDM, elettronica e un certo modo molto personale di affrontare la psichedelia. E cominciamo dunque a conoscerlo con molto interesse con le prime tre tracce, ossia In Truit, Prophecy of the 1042 MHz e Hydrogen Helium Lithium Leviathan.

direi un ritorno eccellente per questi Borzo Canada, queste miniature elettroniche così diafane, evanescenti, ma dal forte contenuto a mio avviso anche lisergico a loro modo, un disco assolutamente introspettivo. Inferno si chiama, Borzo Canada per la Warp Music. Originari di Edimburgo, Scozia, Marcus Ewing e Michael Sandison, questo è il duo ormai in attività da molti anni. Esordirono ormai circa 30 anni fa. Ed erano molti, molti anni, ben 13, che non producevano un album. Loro ebbero inizi più vicini, diciamo, al mondo e alla dimensione del rave. Per molti anni non incisero nulla e poi si convinsero, o furono convinti, dalla Warp, e meno male, aggiungo io, a parametrarsi, diciamo, con le realtà discografiche. Inferno sarà presente anche nel nostro ritorno di settembre, un grandissimo lavoro, si può trovare su Bandcamp intanto per gustarselo in anteprima. Altra ottima realtà, la Ense Production di Udo Wiesemann, e in questa circostanza la andiamo ad analizzare sfruttando l'ultimo lavoro dell'americano Static Bloom. Dal nome The Cascade Nest, quindi The Second Sight e Into the Depths, le due tracce per questa sera.

dagli Stati Uniti, dunque Fade Kiner in arte Static Bloom, con questa ultima fatica di dal nome di The Case Can Nest, in chiari climi Tech Noise di scuola Hans Production di Udo Wiesemann, una delle novità appunto di questa etichetta. E un'altra novità invece ce la spariamo verso il finire di Disord e torniamo in Italia e torniamo a parlare di Bologna Violenta dopo molto tempo. Oplomovismo, ultima fatica, settimo lavoro, dove c'è un ritorno, diciamo, anche a certe sonorità primordiali di cosiddetto cybergrind, quindi noise, metal, elettronica e campionamenti vari anche a livello cinematografico. E dunque lo cominciamo a conoscere con le prime tre tracce, da non appunto Oplomovismo. Tuk Tuk Estravaganza e Somari.

0: comment.
1: Oblomovismo, il termine oblomovismo è stato coniato dallo scrittore russo Ivan Aleksandrovich Gonkarov e si riferisce all'apatia, all'ignavia di Oblomov, protagonista dell'omonimo romanzo del 1859. E quindi si affronta il tema della, appunto, apatia, ignavia, indifferenza, passività. Questo personaggio inghiottito da un divano immaginario digitale costituito nell'insieme di strumenti e comodità offerte dalla tecnologia. Un Oblomov del XXI secolo. Tematica molto interessante di questo oblomovismo, ultimo lavoro di Bologna Violenta di Nicola Manzanda a Treviso. Ci ritorneremo dunque quando tornerà Disorder. Disorder che termina qui alla 23.08 qui da Radio Onda Rossa, dove va anche a terminare la diretta di questa emittente. Quindi è tutto, una buonanotte ovunque siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

0: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
1: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
2: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con immutato amore.
1: È tutto Super Slay.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185 Roma. Radio Onda Rossa, la mia

0: Una birra, please!
1: Oh, yeah, sir.
2: Birra!
3: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
5: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
6: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni

0: di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
0: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

addormenterei per

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: questa giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri.